tracks, Greg Yeo and Meadow.

0: lavoro che fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: qua il DJ Time in the Mix.
1: Torniamo domani.
0: Domani?
1: DJ Time in the Mix con Molella, Fargetta e Prezioso.
2: Digitale terrestre.
3: Insieme fino alle 9 della mattina c'è la famiglia, c'è il Morning Show su M2O. Le 6 in punto, buondì amici.
4: Buongiorno miei cari amici.
3: Allora, dove ballate? Sala 1 Dance, 2 Schiuma Party, Trash, Sala 4 Rocco, nella Sala 5 quella dei Lentoni.

0: Alberto Fortis, dal nipote, perché Daniele è il nipote di Alberto che conosco molto bene, Dani J con la voce di Allen e Fiori di Lillà. State con me, appena iniziato il programma, quello della famiglia anche questa mattina. Buongiorno anche a voi, mentre andate a lavoro, a scuola.
1: Al lavoro, mi incammino e a

0: perché potreste per esempio scegliere la sala 1 dove si balla con quelli che amano la dance,
1: che mi fa ancora ballare.
0: La sala 2 per oggi è schiuma party, raga, va? Cioè solo le canzoni estive. Sala 3, la sala trash, se vuoi tirare fuori un disco trash, uno di quelli che ascolti solitamente ma non ti fai vedere.

0: tutti gli altri. La sala 5 è quella slowly, cioè lentamente, con calma. Usando questo avverbio, vi voglio dire che è una sala piena di amici che amano i pezzi lenti, quelli anche di una volta o anche quelli di ora. Allora, vi do il numero di telefono, ma non chiamate.
1: No.
0: Ma perché non ci vuoi parlare, Walter? Beh, no, io vorrei chiacchierare con...

0: vostri messaggi e volentieri lo farò. Il numero è il 342 6543210. Claretta, puoi
1: ciao,
0: cominciare tu.
1: Clara,
0: ciao Clara, ciao.
1: Io vado a fare lo schiuma party con una canzone di Pitbull.
0: Qual è? C'era anche mio, è Afrojack. Schiuma party alla sala 2, ragazzi, sono canzoni estive. Ma così. Took my life from negative to positive. I just want you to know that.

Dai! Sembra di che. Dai, lascia su un pezzo!

0: La dance, dammi un titolo della dance music e non focalizzate la vostra attenzione solo su un paio di decenni, perché vale tutta la musica di tutti i tempi dance. Sala 2, schiuma party, solo le canzoni estive. Nella sala 3, mi aspetto delle grandi trashate. Sala 4, Rocco. Sala 5, i lenti. Pronti, Gianni?
1: Buongiorno, Valterino.
0: Dove ti metto e con chi?
1: Buongiorno, famiglia. Ciao. Gianni da Recanati. Oggi sala rock. Seven Nation Army dei White Stripes. Mamma, buona giornata a tutti.
0: Ma sì. Mamma, se questa non è rock. Che ti ricorda questa? Lo so.

quest'ora della mattina così, guarda. Poi fammi sapere se riesci a trovarlo, lo dico a quelli nuovi, non alla famiglia. State ascoltando il Morning Show su M2O, se siete appena arrivati, sceglietevi una sala per ballare questa mattina. Dalla sala 1 il DJ Ross e Dreamland.

0: decine, centinaia di amici e di amiche che vogliono giustamente la propria canzone in diretta anche questa mattina, apposta perché vorrebbero invogliare tutti gli altri a finire nella stessa sala che stanno consigliando loro. Potete scegliere 5, la sala 1, la sala dance, la sala 2, schiuma party per la prima volta aperta oggi, e solo canzoni estive finiscono lì dentro. La sala 3, la sala trash, la sala 4 è quella del rock e la sala 5 è quella dei lenti. E voi che fate? E tu dove vai a ballare? 342-6543210.
1: Buongiorno Valterino,
0: ciao, ciao.
1: Buongiorno M2O.
0: Come si sta lì, Nico?
1: Stamattina sala trash. Primavera.
0: Non la conosco.
1: Franco Ricciardi.
0: Ma non lo conosco.
1: Ciao a tutti, Nico da Matera.
0: Da Matera, ciao amico mio, io sono Sos, cioè praticamente la città dei sassi che è meravigliosa. Nel caso ve la foste persa nell'itinerario delle vostre vacanze, fate una tappa lì perché è veramente meravigliosamente bella. Senti, io conoscevo Primavera, ma quella di Tullio d'Episcopo, quella è un'altra.
2: Buongiorno,
0: vero?
2: Valterino.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Io direi sala dance con gli Earth, Wind & Fire, Let's Groove.
0: Adesso si
2: Daniele da Firenze.
0: Vedi che vale tutto. Ho detto non vi focalizzate solo su un paio di decenni, perché ce ne sono molti di più. Pochi sound. Io

ovviamente di diritto finisce lì dentro. E cosa capita? Perché uno dice: Walter, ma è solo una gara virtuale, perché non esistono le cinque sale. No, invece guarda che esistono. E la cosa bella è che se tirate fuori un titolo forte come questo, Let's Groove, la canzone di Heart with Fire, poi gli altri saranno invogliati a finire nella stessa sala. La 1, la dance, schiuma party, e la sala 2, cioè le canzoni estive, la sala trash, la 3, la sala...

0: sala 5 è quella dei lenti. Andre, dove ti metto?
1: Buongiorno Walter. Ciao. Andrea Storia. Io questa mattina direi sala dance
0: uno.
1: Con It's a Fine Day.
0: Bella questa? Na na ra ra ra ri ra ra. Questa?
2: Beh,
0: oh, ma raga, ma quante ne sapete? Voi sì che siete una famiglia perfetta per questo programma, il Morning Show di Emerlone, ragazzi.

ricordate quando si acquistavano ancora i dischi vinili? Io questo ce l'avevo e ce l'ho ancora. It's fine too. Have a nice day. It's a fine day. Oh. Vabbè, senti, ve ne do una bella da poter fare. Vi potete esibire se siete in macchina. Potete anche abbassare i finestrini e far sentire al vostro vicino come fate questa qui. Bauci, bauci.

0: poter spaccare proprio stamattina. Wow.
1: M2O
2: DJ Station.
1: More music. M2O.
2: More music.
1: Più musica.
3: Benvenuti.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

every day. All the

0: mattino, i primi ad aprire, no? Sono Walter, ciao, felice di conoscervi, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Allora, intanto però, se siete arrivati adesso, siete capitati in quella volta, la settimana in cui diventa puntatona, cioè apriamo delle sale, solitamente 3-4, stamattina abbiamo esagerato, 5 sale, perché la giornata è dedicata alla discoteca più grande di sempre. Volete ballare in sala 1? Datemi il vostro nome, la città e un titolo della musica dance, valgono tutte le epoche, sceglietela voi. La sala 2 per la prima volta questa mattina, la sala schiuma party, cioè soltanto le canzoni estive finiscono in quella sala a ballare con voi. Sala 3 è la sala trash, piena oggi, avete voglia di trash. Sala 4 è la sala rocco, cioè la sala del rock, quelli che utilizzano chitarre, bassi e batteria ma pestandoli forti, cioè quelli che si sono svegliati un po' così, un po' forti, un po' strong. La sala 5 invece è per quelli che sono un po' più tranquilli, e la sala quella dei lenti.
1: No, step up, I love you stamattina.
0: Esatto, per quelli che si sono svegliati un po' I love you. Allora, 342 654 3210, chi è che inizia?
2: Ciao Walter, Gabriele da Parma. Io direi una bella sala rock, Back in Black degli AC/DC. Un saluto a tutti.
0: Ciao amico mio, ciao. Quindi è power. Mamma ragazzi, ma che è?
1: Oh, ancora fa baldone, assate.

0: tutti gli amici di Virgin Radio, ragazzi.
1: Vi vogliamo bene, raga, lo sapete che io scherzo, ma vi voglio un gran bene. Grande rispetto per tutti.

0: I'm back in black, y'all.
1: Mamma ragazzi, non è un po' troppo, è un po' forte ragazzi.
2: No.
1: Bene, allora esagerate pure con me. Grazie Gabri per avermi regalato questa canzone a me e ai membri della famiglia.
3: Gabriele da Genzano di Roma.
1: Un altro Gabri.
3: A sala trash Tony Tammaro Autoparking Love.
4: Ma parte lì, leva degli erbina.
1: No, ma c'ha ragione, guarda che c'è grande voglia di trash nell'aria perché arriva l'estate.
5: Buongiorno Valterino, Vittorio da Roma.
1: Ciao,
5: buongiorno
1: Vito.
5: A tutta la famiglia.
1: Oh, ma a Roma sapete che ascoltano solo il morning show di M2O?
5: Beh,
1: è così ragazzi.
5: Questa mattina piacerebbe sentire un bel lentone di Brian Ferry.
1: Quale?
5: Don't Stop the Dance.
1: Allora tu pensa che quella è una delle mie favorite, però se tu mi dici lentone, lentazzo, quello proprio I Love You, io avrei messo Slave. No, non sei d'accordo? Dai, cioè, non sei d'accordo? Dai, grande! Schiavi dell'amore che non siamo altro e non siete altro.

0: Madonna, raga. Che faccia vi è venuta? Mi fate sapere, raga.
1: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
0: A quest'ora però c'è un M280. E qua In Deep Last Night The DJ Save My Life.

0: avete una sala, sala 1 e la sala dance, datemi un titolo dance. La sala 2 va forte, la sala schiuma party, cioè solo le canzoni estive. Se volete ballare nella sala 3 troverete tutti quelli che mi danno i titoli trash. Sala 4 rock, la sala 5 è quella dei lenti.
1: Buongiorno Valterino, Luca da Rimini. Io metterei un bel Roadhouse Blues nella sala rock.
0: Ragazzi, no, è piena la sala 4, la sala rock, ve lo dico, eh. Vabbè, però se fate così, ingolosite gli altri. Perché ogni titolo che date è una gara vera con tutti gli altri. Tutti gli altri pensano che devono fare o provano a fare meglio di voi. I keep your eyes on the road, you and the wheel. Questo si può fare karaoke, eh?

0: tutti si svegliano così. Sido!
1: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Sidonia, dalla provincia di Pisa.
0: Ciao.
1: E sto consegnando il pane.
0: Ah, fai consegne, Sido, ciao.
1: Io farei un bel sala schiuma party.
0: Allora, la sala schiuma party è la sala 2, solo canzoni estive, dammene una.
1: Con The Summer is Magic.
0: Sì, sai che sì.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland, Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Tron, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Senti che bel rumore.
1: Che bello che è.
0: 6, 5, 4 e finisce poi, ragazzi.
2: No.
0: E te lo faccio finire, guarda. È finito, vedo. Gigi D'Agostino con la passione che ci mette da sempre, con la passione che ci mettiamo noi tutte le mattine a svegliarci con voi.

0: ascoltatore nostro, da 20 giorni non ci molla più. Andre, mi fai sapere qualcosina di più, mica per vantarci? Tanto hai capito, se stai da 20 giorni con noi, che non abbiamo nessuna intenzione di vantarci, ma è per sapere cosa posso fare per te, per non scontentarti mai, perché tu non possa mai e non debba mai dire: Walter, mi stai deludendo.
1: No.
0: E fammi sapere qual è la radio che hai mollato per stare qua con me, qua da me la mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 si sta bene, perché non ci sono solo io, anzi voi equamente con me dividete il microfono, perché siete
2: la famiglia,
0: la famiglia del Morning Show di M2O. E invece, a proposito di questa puntata, sapete che una volta alla settimana ci prendiamo un po' di tempo per riuscire a ingrandire la discoteca, che è già grande. Aprendo l'estivo in questo periodo, abbiamo scelto di aggiungere la sala schiuma party, sala 1 e la sala dance. Se mi date un titolo col vostro nome e la città, un titolo della musica dance, vi metto a ballare con tutti quelli della sala dance. Sala 2 invece sono le canzoni estive, lo schiuma party. Sala 3 trash, sala 4 rock, la sala 5 è quella dei lenti.
3: Caterina, buongiorno. Ma Patti Smith con Because the Night. Bella. Ciao da Caterina.
4: Walter, buongiorno. No.
0: Buongiorno.
4: Stamattina un buongiorno sarebbe con Gigi D'Agostino.
0: Hai capito perché l'ho messo, Marco? Per te e per tutti gli altri. Ciao,
5: ciao Walter, buongiorno. Serena da Brescia.
0: Buonasera.
5: Ah, io questa mattina sono in modalità Mona Lisa di Mango.
0: Mango, grandissima. Quella è da sala 5.
6: Walter, Milena dalla provincia di Pavia.
0: Ciao,
6: allora,
0: Mimì,
6: mettila dove vuoi.
0: Dove la metti?
6: Ma è la canzone che accomuna tutti quelli della famiglia di M2O.
0: Qual è?
6: Del Morning Show Forever Young. Siamo noi della famiglia di Walter Pizzulli, eternamente giovani.
2: La famiglia.
0: Igna.
7: Ciao Walter, Ignazio da Tiviola.
0: Beh, Igna sta per Ignazio.
7: Mi piacerebbe mettere in sala 2 Felicità, Bip, e quella che faceva
0: ma non era più facile dire quella che faceva ti mando questa, ti mando di 10 minuti. Madonna, il vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice. Allora, vocale di 10 minuti solo se si è mia mamma, mi raccomando.

E viva Taranto! Viva Taranto! Da Taranto, più o meno nella provincia di Taranto, dove sarò proprio il 14 d'agosto. Mettete in agenda, mi raccomando, tra gli eventi da non perderci. In Puglia sarò per il Vertical Tour a Marina di Ginosa, 14 agosto. Sarà bello guardarvi tutti. Senti, ma c'è uno

0: Beh, stavo decidendomi di salutare tutti quelli che ci ascoltano, per esempio, in una modalità diversa, perché è facile ascoltarci in macchina, vero? Ma quelli che sono in moto in questo momento, uno dei due perché l'altro non si distragga, volevo salutare Claudia e Paolo. Ma lui sta guidando, ma soprattutto, visto che lui è un appassionato di moto, Claudia, quando t'ha visto per la prima volta, t'ha detto:
1: sei come la mia moto, sei proprio come lei.
0: Dai,
1: andiamo a farci un
0: giro. Vecchia volpe, amico mio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sulla app canale 715. Digitale terrestre.
0: È bello.
9: La famiglia.

0: Walter! Ehi, hey Walter! Walter!
1: Hey.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo che sono qui, stiamo cantando con voi, buongiorno, alle 7.05 sto chillando, capito? Come parlano i giovanissimi, stiamo chillando. Sono nel chill, non è chillo. Avete il tempo di questa sigla adesso per mandare un messaggio, se non vi ho mai salutati alla radio, un messaggio di testo, nome, città e Walter. Ma non mi saluti mai.

0: È arrivato, ragazzi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Dimmi già.
0: Arriva?
1: Arriva.
0: Allora avvisate anche gli altri, se sapete che c'è qualcuno distratto gli dite che stiamo per giocare al quizzodio M2O e questa è la giornata giusta. Secondo me non servirà neanche mezzo aiuto, perché voglio essere buono questa mattina. Fermi, stop alle telefonate, cioè non mandate più messaggi da questo momento, riprenderete tra poco appena avrò letto la domanda del quizzodio oggi. Un abbraccio a Antonio da Lecce, non mi saluti mai, Domenico, Ilenia, Francesco, Erika, Beppe, Stefano da Gabicce. Che bello Gabicce, voglio stare lì a Cattolica Gabicce. Non si può, Walter, devi lavorare. Allora, gnegne Gianluca da Bologna, ma gnegne a te, guarda. Ma non t'azzardare mai più. Ciao Gianluca. Walter, buongiorno. Daniel da Roma, non mi saluti mai. Arianna da Magenta, tu mi saluti, ma non mi fai vincere. Un abbraccio, ciao. Valterino, salutami. Sara, ciao Sarina. Gigi, buongiorno anche a David. Buongiorno, ti aspetto a Rosolini, in provincia di Siracusa. Ti offrirò una bella granita. Un tuo fan, Michele. Michi, appena capito da quelle parti, mi faccio offrire una bella granita. La granita vostra, lo so com'è, con la brioche. Alla mandorle, vabbè. Marco da Palagonia, dov'è Palagonia? Io conoscevo la Patagonia, ma
2: no.
0: È più vicino la Palagonia. Emilio da Montalto di Castro, provincia di Viterbo. Ciao amico mio Walter. Maurizio da Brembate, il pasticcere del Guinness World Record del tiramisù. Sì, ma non è mai arrivato niente qua, eh.
2: No.
0: Cioè, non si fa. Stefano da Porto Empedocle, Debora, Giuseppe da Bibbo Valencia, credo. Mavi da Campo Galliano, mamma quanti siamo, ragazzi. L'ultimo, dai, Michele da Caponago, basta. Tanto poi ci prendiamo un po' di tempo ogni mattina. Allora, siete pronti a giocare? Fatemelo spiegare a quelli nuovi. Siete nuovi del programma della famiglia.
3: Calmi,
0: mi chiamo Walter Pizzulli. Vi invoglio a giocare adesso. Entro le 8 del mattino voi mandate un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta, e vi portate a casa la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Su un tetto ci sono 4 gatti. Voi lo fate apposta a darmi questo, che lo sapete che io. Su un tetto ci sono 4 gatti e ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Non sciogli lingua questo. Ma allora non siete normali.
4: E allora rimanete, sì, ignoranti.
0: Allora, su un tetto ci sono 4 gatti e ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Giocate al 342-654-3210. Basta solo velocemente nome, città, risposta corretta. Sarete migliaia anche stamattina da record. Ma nulla è come sembra.
5: Più musica.
6: M2

0: su Rhythm and Blues vi siete buttati stamattina, palati fini che non siete altro. Questa era per invogliare anche gli altri che arrivassero da altre radio per farvi capire di che pasta siamo fatti noi del morning show di M2 della famiglia. David Guetta, gone gone gone, cioè gong gong gong gong. Allora, stiamo giocando, se siete arrivati. Signora, provi a giocare.
1: Buongiorno, Walter.
0: Sta più con me.
1: Sto più con te che con mio marito.
0: Sa che era un po' che non me lo diceva e cominciava a ingelosirmi anch'io. Magari ha deciso di stare di più con il marito, invece no. Allora, se siete arrivati adesso, provate a giocare. 342-654-3210. Ho voluto farla facile, ma mi pare che non abbiate inteso bene. Su un tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Questa è la domanda di questa mattina.
2: Come tutti i gatti vivo sopra i tetti.
0: Ti stavo aspettando, appoggiato
2: all'antenna centrale.
0: Ragazzi, prendiamo questa deriva stamattina.
2: La TV locale.
0: Su un tetto ci sono quattro gatti.
2: Sono il gatto sul tetto che ascolta.
0: Senti, senti, questo è un aiuto. Ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti in tutto sul tetto?
2: La faccia.

0: di Paul Newman.
1: Se vi piace chiamatemi,
0: se vi piace chiamatemi Oscar.
1: Ta-ta. Inizia il gioco, ragà, da questo momento.
2: Inizia il gioco.

0: su un tetto ci sono 4 gatti, ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Giocate ora al 342-654-3210.
1: Ciao Walter, siamo Andrea e Luca da ciao, Bologna. Ciao. Oggi l'hai fatta facilissima.
2: Ma ti faccio
0: cominciamo
2: i complimenti.
0: Così oggi che perdiamo tempo, raga. L'unica regola è non dire mai che è facile, anche se è facile, perché se no. Senti, allora fermi. Ti sto con poco tempo.
3: Dacci un aiuto.
0: Subito.
3: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Sai che non avrei sperato tanto. Io ho detto, guarda, che stamattina non hanno bisogno di aiuti, secondo me, guarda. Proprio
3: non in cinese. L'aiuto, Walter, non in cinese.
0: Allora, non ve lo do in cinese, l'aiuto, ma in giapponese, ma è una canzone per bambini giapponese che esiste anche in italiano. Vai, bimbi, aiutate gli adulti.

0: だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ。お化けなんて嘘さ。
1: questa qua è la che c'è.
2: Walter, ma ci stai prendendo in giro?
1: Guarda che no. Allora su un tetto ci sono quattro gatti, ciascun gattone ne vede altri tre, ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Tra poco l'aiuto. State qui.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Che è? Falli entrare.
1: Viola, di un po' a Walter, che radio ascoltiamo noi tutti i giorni.
2: Viola.
1: Ciao.
2: A
0: me il bacio che mi piace soprattutto. Peppe, ma chi è che è in trasferta? È lui?
3: Ah, Valterino, Giuseppe da Pavia. Stamattina è troppo, veramente troppo facile.
0: Allora, aspetta che...
4: Ti faccio i complimenti.
0: Pensa che l'esordio è questo di Giuseppe. È troppo facile ed è l'unica regola messa apposta. Se dite che è facile, parte... Se siete arrivati ora, stiamo giocando, Senti, ma era Max che era in trasferta?
5: Aspetta, buongiorno Walter.
0: E lui?
5: Max da Parma.
0: Parma.
5: Quattro cats.
0: Allora aspetta che devo mettere ordine anche per quelli appena arrivati. Su un tetto ci sono quattro gatti. Li avete visti?
5: Beh.
0: Ok. Ciascun gatto ne vede altri tre. Ognuno di questi ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Potete giocare al 342-654-3210. Vai.
5: Ciao Walter, buongiorno. Sono Roberto dalla Spezia.
0: Dimmi Roby.
5: Secondo me i gatti sono... Sempre quattro.
0: E
5: solo quattro.
0: Sono quattro, c'è un po' di arroganza.
4: Ti
0: però,
4: faccio
0: eh.
4: I complimenti.
0: Sì, ho sentito che c'è dell'arroganza mentre lo dicevi.
4: Ti lascio con i tuoi gnegne.
0: C'era tanta arroganza. Vai, Sabri.
6: Buongiorno, Walter. Siamo Alessandro e Sabrina da Livorno.
0: Ciao, raga, che dite lì a Livorno?
6: Per noi la nostra risposta è 12.
0: 12? No, no, è sbagliato. 12 non è. È sbagliato. Ma dai.
7: Dacci un aiuto.
0: Allora, per quelli appena arrivati che non hanno goduto dell'aiuto in cinese, vi do questo aiuto qua, però va compreso. Estate! Mamma ragazzi, nella famiglia del morning.

0: proprio da lontano. Allora, siete pronti a giocare? Che
1: perché
0: c'è?
1: Perché lui è l'uomo della sveglia che ci sveglierà la mattina col quizzo e si giocherà. Succede che non ci chiamerà mai.
0: Ma non è vero, vi chiamo sta-

0: Hotel, Gabri Punta Exotica. Su un tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto?
1: Quizzo!
0: Arriva! Basta giocare, non basta giocare, basta giocare per portarsi a casa. Intendevo questo, la lampada del morning show di M2O nella telefonata bella che arriverà tra poco, che farò alle 8. Si gioca al 342-654-3210. Mi dai 2 minuti e metto Magic Box and Carry On? M2O.
2: DJ Time. Ciao, sono Albertino.
3: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
2: Ma Mario?
3: Sono io a parlare, eccomi.
2: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono, che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno preziose molella. Perché ci raggiungeranno preziose molella, vero?
3: Certo che sì.
4: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio.

0: luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: praticamente ci capita molto spesso, perché ci conosciamo, ma perché siamo
1: la famiglia.
0: È per quello che ci viene facile tutte le mattine questo programma. Se siete nuovi, mi fate salutare, però io non me lo ricordo dove era. Nicolò nuovo, ciao. Allora Nicolò, mi trovi qui tutte le mattine, se ti è piaciuto come

0: tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto su un tetto? Questo è quello che vi raccontavo questa mattina, la domanda era questa e voi avete risposto. Nella maggior parte dei casi 3-4 sono i numeri che campeggiano sulla bocca di molti. Si gioca a questo numero di telefono, non chiamate la radio.
1: No, intendo
0: non chiamate, non perché non voglia parlare, ma perché c'ho gente ed essendo qui vi posso ascoltare, però vi ascolto. 342-6543210. Alle 8 parte l'ora bella e attenzione perché questa mattina c'è la giornata, quella dedicata alla discoteca più grande di sempre. Preparate un titolo perché in sala 1 finiscono ed era già piena tutti quelli che amano la dance. Datemi un titolo dance e vi metto lì. Stamattina abbiamo aperto una sala nuova, tra poco ve la racconterò, e la sala 2 è la schiuma party, solo canzoni estive. Sala 3 è la sala trash, poi c'è la sala del rock, la sala rocky, la sala 4 e la sala dei lenti. Tra poco nell'ora bella. Ma adesso Bruni!
2: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Sono sempre Brunella da Lucca e mi fa l'idea che siano 12.
0: Lei dice che sono 12. Allora, sono sempre vuol dire che prima pensavi che fosse un altro numero. E invece ti dico che hai sbagliato. Hai talmente sbagliato che ti metto a riflettere nel pensatoio. Sapete che secondo gli scienziati questa base aiuterebbe a riflettere.
3: La

0: basta. Non è 12, Brunella, lo dico anche a voi.
1: Buongiorno, ciao. Alessia e Riccardo da Viterbo. Ciao, secondo ragazzi. Noi il numero è 4.
0: Allora, molti 4 si stanno spostati sul 4, soprattutto negli ultimi messaggi. Molti 4.
2: Buongiorno, Walter, sono ciao. William da Venezia.
0: Venezia, ciao.
2: Beh, per me il numero è 7.
0: 7?

0: allora rimanete ignoranti.
1: Ciao caro mio, ma era Vito che l'ha detto.
2: Buongiorno Walter, no, no. Vito da Roma, ciao.
1: Ciao.
2: Senti, per me la risposta esatta oggi è 13.
1: È 13? Ma che numeri date, raga?
3: No,
1: è sbagliato, non è 13.
4: Erano 3 alla fine.
1: Erano 3 alla fine, dice lui. Ha sbagliato perché ne aveva mandato un altro.
5: Buongiorno Walter, reto da Tavani. I gatti sono 3.
1: Allora, i numeri più detti: 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vedi.
6: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
6: Scusa, ma non ho capito la domanda. Se mi dici che sul tetto ci sono 4 gatti, perché mi chiedi quanti gatti?
1: No, io ti dico che su un tetto ci sono 4 gatti e ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? La domanda è
4: quella.
1: Guarda che ha un senso.
4: Valterino, o in sedes o in quater? Capì?
1: No, non ho capito.
7: Cavartelini, levate gli erbina sta gente.
3: Dacci un aiuto.
1: Oh Walter,
3: dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
1: Oh Walter,
3: dacci l'aiuto.
1: Allora, anche questa volta sono i bimbi che vi daranno un aiuto, quindi preparatevi.

0: ciao.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Davanti alla timbratrice, vero? Allora, Alessia ha giocato con Riccardo. Io ho detto, ma Ricky, il piccolo Ricky dov'è? C'ha 20 anni quasi, 19, vero?
1: 19, sì, ormai è grande.
0: Lo posso abbracciare? Poi gli fai ascoltare sull'applicazione di M2 questo punto in cui dicevo, Riccardo sei un grande, hai la stessa età di mio figlio Loris. Ho già,
1: certo,
0: mi sono informato. Ho già saputo che è un bravo ragazzo, l'adolescenza, un momento bello. Ma guidava lui però, vero?
1: Guidava lui, quindi io ormai sono la mamma che viene trasportata.
0: Ma no, meno male,
1: la tassista.
0: Ma è viva, ma è viva! Ci dovete ritornare, esatto, indietro tutte le volte che vi abbiamo accompagnati noi in giro, che abbiamo aspettato alle 4 di mattina. Alessia, senti, tu sei a Viterbo, sei proprio in città in questo momento?
1: Esatto, sì, proprio.
0: Allora, hai giocato subito? Hai indovinato lui o hai indovinato tu?
1: Abbiamo indovinato insieme. Prima di telefonare ne abbiamo un po' parlato in macchina durante il tragitto.
0: Aiuta il dialogo il morning show di M2. Allora, vedi. Senti, ma su un tetto ci sono 4 gatti e ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto?
1: E ci sono 4 gatti.
0: Ma certo, raga, ma non era per il motivo di quello di prima, perché se quei 3 guardano l'altro, fanno 4, capito? Senti, metto la spiegazza anche sul mio account Instagram tra poco, ma intanto sei pronta? Io mi rendo conto che sei comunque locale pubblico, esercizio pubblico.
1: Sì. No, mi sono fermata in macchina.
0: No, ma si può fare. Vai. La rimetto.
2: Complimenti.
0: E lei lavora nel pubblico, punto. Vai. 1, 2, 3, vai Ale. a quanta gente lo vorresti fare quando sei lì?
1: Oh, guarda, porto, tutti quelli che stanno dentro un palazzo, però non si può dire.
0: Ma non me ne parlare, guarda, sai che veramente non vorrebbe.

0: la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Puntato!
5: Sull'app canale 715 digitale.
4: Buongiorno ragazzi, sto per mettere un disco dance del 90.

0: grazie.
1: Buonasera, il follow up, cioè quello dopo What is Love, Baby don't hurt me no more, da Trinidad di ragazzone Hathaway nell'890 su M2O. Pam pam.

0: Walter. Ehi, Walter. Walter. Hai visto Walter?
1: Sto andando al mio paese, un attimo. A mandarla a quel paese. Serena Brancale, Levante, Delia.
2: Buongiorno, miei cari vicini.
1: Allora, sono Walter Pizzulli. Rimettiamo un po' di ordine. Nel caso foste appena arrivati, quante cose al mondo puoi fare tutte le mattine, da lunedì al venerdì e pure al sabato. Oggi è la giornata della... Apriamo la discoteca più grande di Sanapre, con la N di Napoli. Proprio che...
3: No.
1: Vabbè, dai, come...
3: Che mi fa ancora, babà.
1: Beh, penso ci arriviate al fatto che io ci arrivi, che sempre si scrive con la M di Milano, però vabbè.
4: Piena di luci, ah. Fino a mattina.
1: Ragazzi, sto programma è bellissimo, perché io non avrei saputo scegliere di meglio, cioè proprio è creare una famiglia come...
5: La famiglia!
1: Allora, 342-654-3210. Volete essere messi nella sala, quella che forse è la più piena, tra le 6 e le 7 si è riempita quasi subito, la sala 1? Allora tirate fuori un titolo dance. Funziona così la discoteca, che è già bella nelle altre tre stagioni, ma è ancora più bello ballare nella discoteca del programma, il Morning Show di M2O, quando apriamo l'estivo. Allora, 5 sale, sala 1 dance, 2 schiuma party, oggi l'abbiamo aperta e dentro ci finiscono evidentemente solo le canzoni estive. Datemi un titolo trash, vi metto in sala 3, sala 4 rock e la sala 5 è quella dei lenti. Chi inizia?
6: Ciao, sono Tommaso da Brescia. Potresti mettere nella sala 4 I Way to Hell degli AC/DC, però stavolta metti.
1: C'ha ragione lui. Io me lo ricordo che me l'avevi chiesto, vero? Ok, allora ti sei svegliato rock. Sei anche tu rock, e allora. Bisogna essere pronti a tutto in questa vita qui. Con la lingua di fuori. Certo che la conosco, che penso.

0: 4 sala rock, ma ci sono tutte le altre sale: sala 1 è la sala dance, nella sala 2 la schiuma party con le canzoni estive, la 3 è la sala trash, 4 rock e 5 lenti.
1: Dimmi. Buongiorno Walter. Buongiorno. Giorgia da Udine.
0: Ciao Walter da Via Massena 2 Milano.
1: Scelgo la sala 1, ero un attimo indecisa.
0: Hai la tosse, Gio? Miele, miele, miele.
1: Stefano Secchi, tipo un gemino.
0: Bella, la metto dopo, Gio, te lo prometto.
2: Ciao Walter, Riccardo da Pistoia.
0: Ciao Ricky.
2: Sala rock.
0: Tutti rock, ragazzi.
2: Iron Maiden.

0: Consideratevi tutti valterizzati.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: poter a spaccare proprio stamattina qua.
1: M2O DJ Station more music. M2O more music, più musica.

0: Coffee, How Does It Feel? Che bello, perché nulla, capito, si distrugge, tutto si trasforma, tutto si crea, nulla. Com'era la legge di Lavoisier? Qualcuno che abbia studiato, per favore, la può. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Presa è questa, ok? No, intendevo dire che proprio quando prendi e trai ispirazione, per esempio, da una canzone, da un genere musicale, come in questo caso dal passato, viene fuori sempre qualcosa di più bello o di bello. Le 8:30 della mattina, buongiorno miei cari vicini, buongiorno miei cari vicine, fate questo esperimento. Abitate in un condominio di rompiscatole? Beh, affacciatevi proprio a quest'ora, se sapete che stanno dormendo, urlate:
1: buongiorno miei cari vicini!

0: numerosissimi, numerosissimi e numerosissime. E questa è quella giornata nella settimana in cui è più bello, perché la discoteca, abbiamo aperto.
1: Ciao Simone da Roma.
0: Ciao Simo.
1: Questa la metterai mai?
0: Ma perché pensi che la metto? Scusa, fatte sentire, vedremo se sta.
1: Anzi, Simone da Ossio. Questa non la metterai mai.
2: Vabbè, Sala vediamo. Trash. Tony Tammaro.
3: No,
0: non la metto, hai ragione. Però abbiamo riempito la sala trash stamattina, buongiorno.
4: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Senti, l'avevate chiesta e allora la mettiamo, quella di Stefano Sacchi. And the two are old.

0: facile buttare dentro ai 6 EM, anche questa era forte ed era quella che era stata chiesta da membro della famiglia ufficiale del morning show di M2Walk, se Skip on Jamming.
1: La famiglia!
0: Se ne sta bello bello in Spagna, il mio amico Stefano Sacchi, ha capito tutto dalla vita, lì è bello, sta bene, ogni tanto si fa vedere e si fa sentire. Senti, allora 342-654-3210, sala 1 dance, dammi un titolo dance e ti metto a ballare con tutti gli altri, sala 2 schiuma party, che va fortissima, ovviamente era semplice, è la sala nella quale finiscono tutte le canzoni estive. Sala 3, la sala trash, e che però le state tirando fuori talmente trash che uno non le può mettere. Sala 4 rock e la sala 5 quella dei lenti.
2: Ciao a...
0: Forse la, aspetta, la chiudo quella dei lenti?
2: No!
0: E non arriva niente.
2: Ciao Walter, Cristian da Forlì.
0: Ciao,
2: sala trash. Non la metterei mai al rapau degli squadra.
0: È un amico mio bellissimo.
3: Ciao Walter, buongiorno. T'avrei detto tra... di ascoltarla nella sala latina, ma
0: beh sì, perché quella è una baciata, vero?
3: A questo punto ti dico tra le estive, ci ascoltiamo come un tuono, anzi balliamo come un tuono.

Tonight Put Your Hands in the Sky, questa l'avrei detta anch'io, ma è sul resto che provo io, punto. Come on boy, come on get in the rhythm, music will take you high. La canzone di Inna, Sunny's Up.

0: 2 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: 878 sa di felicità.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
3: Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
11: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
10: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su

every day. L'estate su M2O suona così.

0: vai insieme. Open your mind. Vai, un colpo di diaframma, grazie. Open your mind, la canzone di USURA, Usura, Open your mind. Bisogna dare una conclusione degna ad un programma così come quello di oggi, che ha avuto...
1: Ciao Walter, non è money senza il money song.
0: Mi piace quando lo dite così, decisi, proprio convinti e felici di essere qua tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e anche al sabato, tutti i giorni tra le 6 e le 9 con me. Sono Walter Pizzulli, piacere di conoscerti, amico Diego, un abbraccio grande anche a te, grazie per... Ma io non posso dire quello che mi hai detto. Però è bello sempre, Diego, quando arrivano nuovi ascoltatori. I complimenti vanno sempre piaciuti. Le altre cose fanno dispiacere, ma i complimenti, quelli li accettiamo sempre. Grazie, Diego. Allora, benvenuti. Come la chiudiamo questa... Come la archiviamo la puntata di oggi, che è stata puntatone? Chiara?
2: Ciao, Walter. Chiara da Seregno.
0: Aspetta.
2: Allora, visto che non ci sono lenti, baciate, e allora mi gioco un... Le cosdetti del gruppo Extra.
0: Ma scusa, ma il gruppo Extra non erano quelli che erano imborracciati? Che erano
3: imborracciare.
0: Sono loro, raga.
3: Imborracciare. Porto
0: pure. Credo significa tengo i braccialetti. Tengo i braccialetti. Tengo i braccialetti. Tengo in braccia lei. Dai, pezzettino, vai, vai. Corsi di ballo possono partire, vai. Vai, tutorial sulla baciata, vai.
3: Me emborracharé por ti, mami. Ay, Dios.
0: Ah, yo soy campeón comunal propio de
3: esto. Grupo Extra.
0: Quello con i capelli lunghi, voglio dire, quello con i capelli ricci. Ho visto il gruppo Extra, non li conosco, ma insomma fin qui ci arrivo. Chiara, grazie, perché se siete appena arrivati è la giornata quella nella quale almeno una volta alla settimana

0: cerchiamo di ricreare la discoteca più grande di sempre. Sono 5 le sale, ma ormai è andata, raga. Quindi Orazio, ci sei?
1: Buongiorno famiglia, ciao, ciao, e buongiorno Walter, sono Orazio d'Avellino.
0: Ciao, ciao.
1: Aspetto ancora che mi metti...
0: Cosa?
1: Alan Walker, Barcellona, me l'hai promesso.
0: Ma io non. Ma quando te l'ho promesso? Fammi sapere, io ormai mi scordo le cose.
2: Buongiorno Walter, mi hai sbloccato un ricordo.
0: Quando?
2: La canzone di Rosa Villan.
0: Quella di Rosa Villan che ho messo come un tuono.
2: Cioè il prologo del concerto dei

0: bella, bella.
1: Brava, viva la vita sempre. Vabbè, grazie, bel finale.

0: More music.
1: Valterizzatevi con noi, perché niente è come sembra.

letto dalle 6:15 alle 9 della mattina. Poi non tutti arrivano, ma il mio amico Danny Losito era qua. Buongiorno intanto miei cari vicini, se siete appena arrivati avete perso quelle 3:15 quasi, dalle 6:15 alle 9, dal lunedì al sabato con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Giusto il tempo di chiudere

quindi si chiude la discoteca, quella più grande di sempre, come al solito capita, una puntata alla settimana. Grazie per aver ballato e aver scelto la musica e la gente, gli amici, i membri della famiglia con i quali ballare. E questa sera invece vi ha

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
8: Pochi, pochissimi secondi alle 9 del mattino. Quasi le 9 di questo sabato 11 di luglio. Ciao a tutti da Patrizia Principale, insieme per le prossime 3 ore fino a mezzogiorno. Amoni!

Midnight qui su M2 alle 9, 8 del mattino. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizio Principali. Che bello ritrovarsi nel weekend, eh? Poi adesso che molti sono prossimi alle vacanze, ha tutto un altro sapore. I più fortunati sono già lì in vacanza, magari che ci ascoltano da chissà dove, tutti belli, abbronzati, rilassati. Ci siamo anche per gli amici al lavoro, eh? Ci siamo anche per voi, ma anche chi oggi è serenamente, tranquillamente a casa o in viaggio. Comunque, c'è un pezzo nuovo, siete curiosi? Il nuovo di Axwell, M2 Hot.

ci hanno preso gusto, sono tornati a collaborare insieme. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls qui su MDO. David Guetta, ragazzi, che giugno si è esibito per una tripla data storica allo Stade de France. 200.000 biglietti venduti, ma la cosa che mi ha commossa di più è che il figlio primogenito

0: ha aperto il suo concerto. Elvis Guetta, ragazzi, cioè non sto piangendo, mi è entrato un Elvis Guetta nell'occhio, così.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
6: Panorama.
5: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

abitudini su M2O, no, buone, buonissime abitudini. L'abitudine che forse ci piace di più è quella di giocare al Play With Us. Ovviamente arriverà come sempre anche oggi, quindi tutti pronti, prontissimi al 342 6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us,

0: gadget. Tra poco invece vi regalo un M2 Hold che arriva direttamente dal 1994. Subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. È morto nella sua amata isola dove era nato e da cui aveva preso il nome d'arte. Peppino Di Capri si è spento stamattina nella sua villa dopo una lunga malattia. Il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, esordì giovanissimo e negli anni 60 conquistò il pubblico con un repertorio capace di fondere tradizione melodica italiana, influenze rock and roll, twist e sonorità internazionali. Canzoni come Champagne e Roberta divennero autentici classici. Vinse due volte il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 1976. L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione degli Stati Uniti. Lo hanno dichiarato alcuni funzionari americani alla CBS. I colloqui proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, spiega Donald Trump, che torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Se sarò assassinato, dice, il paese sarà distrutto. Siamo allo sport, il tennis, con il successo in 3-7 sul serbo Djokovic. Per il secondo anno consecutivo si nera in finale a Wimbledon e domani difenderà il titolo contro il tedesco Zverev. Oggi si gioca la finale femminile tra le ceche Muchova e Noskova. Infine il calcio, la prima semifinale dei mondiali sarà tra la Francia e la Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1 con un gol a pochi minuti dal termine. Stasera si gioca Norvegia-Inghilterra con la sfida tra Holland e Kane, nella notte poi Argentina-Svizzera. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino nubi al nord e locali rovesci, al nord-ovest cieli sereni sul resto d'Italia, nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord con fenomeni in estensione alle aree pianeggianti. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

Jonko, Breaking My Heart, chiudi gli occhi, sei nel 1994, prodotto da Giorgio Moroder, questo pezzo pazzesco è cantato da il fantastico Elton John e la voce della drag queen americana RuPaul.

0: più musica.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici.
7: Aia! Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

1. 9.48, buongiorno, ciao a tutti, buon weekend da Patrizia Principali. A proposito di vacanze, beh, questo è proprio il periodo delle ferie, no? Che più o meno stanno arrivando pian pianino per tutti. E magari avete già l'ansia di non potervi godere il primo giorno di vacanza perché troppo stravolti dal viaggio in aereo, dal cambio d'ora o forse pure peggio, la sola idea del ritorno in ufficio mentre avete ancora il cervello in pappa per il fuso orario vi fa venir voglia di stare un'altra settimana a casa. Beh, quello a prescindere comunque dal jet lag. State tranquilli perché secondo una ricerca la chiave per riuscire a sconfiggere il jet lag è una tavoletta di cioccolato fondente. Ma è meraviglioso, cioè così già abbiamo risolto il problema. Quindi chi fa scorpacciata di cioccolato ha una migliore qualità del sonno in volo, jet lag meno grave e migliori prestazioni cognitive nei giorni, facciamo un paio di giorni successivi al volo. Ragazzi,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Ma chi sarà? Il fortunello o la fortunella che si porterà a casa i fantastici gadget di M2O? Lo scopriamo subito, dai, sono curiosissima.
3: Play with us, Giada da Udine, 7 anni.
2: Ma ciao tesoro, complimenti.

0: Instagram M2O.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: M2O Cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Sono quasi le 10 qui su M2O. Buongiorno a tutti. Quasi le 10 di questo sabato 11 di luglio. Si riparte? C'è un M2 Hit tutto per voi.
3: M2O.
8: Più musica.
3: M2O. M2 Hit.

0: Broken Back Wonders qui su M2O. E a proposito di cose meravigliose, di meraviglie qui, ragazzi, di foto meravigliose, al 342-6543210 ne arrivano veramente a decine. Beati voi che siete già in vacanza e ci mandate le vostre foto, tipo quella, una a caso, quella di Alessia e Flavio, direttamente da Formentera, colazione in camera, M2O sull'app, tra poco via e spiaggia. Cioè, una vita così. Una vita così, e vabbè, dai, noi ci accontentiamo, c'è un pezzo nuovo, Ugel, Shine.
1: M2 Hot, le hit di domani.

che il calendario di tour fittissimo per lei nei principali festival mondiali. Tra l'altro è finita anche al centro del gossip per una presunta love story con il tennista Matteo Berrettini. Hai capito? Nel frattempo

0: questo significa che stasera c'è una nuova DJ Parade, i 20 dischi dance migliori del momento, scelti da Albertino e mixati da Fargetta, ogni settimana in contemporanea su M2O Radio DJ, proprio il sabato dalle 23 a mezzanotte. Comunque la trovate anche sulla nostra app m2o.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni!

0: Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria,
10: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
18: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
17: Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
20: We are M2.
21: Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
22: We play every day.
23: For real, Madrid, Medellín, que lo dulce que tenga, que pedir.
24: All weekend hit.
25: Solo hit.
26: Nel weekend di.

amico e su M2O, il legame profondo e l'energia tra due persone. Voglio attorcigliarmi a te, al tuo DNA, col mio DNA. Che meraviglia, pezzo che ha anticipato lo storico concerto di Gabry Ponte a giugno a San Siro. E il pezzo è stato presentato lì.

0: anche il video ufficiale è stato girato lì, contiene proprio le riprese live esclusive dello show. Voi state là, io tra poco sono pronta a portarvi nel 1991, quindi altra sorpresa subito invece su M2O, le news.
1: La musica italiana è in lutto per la morte di Peppino Di Capri, che si è spento stamattina nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, tra gli anni 60 e 70 conquistò il pubblico con un repertorio capace di fondere la tradizione melodica, influenze rock and roll, twist e sonorità internazionali. Canzoni come Champagne e Roberta diventero autentici classici. Vinse due volte il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 76. I funerali si svolgeranno domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è arrivato in Oman per colloqui sugli sviluppi nella regione del Golfo e in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz. Intanto alcuni funzionari americani hanno dichiarato alla CBS che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili e provocando così la reazione degli Stati Uniti. I colloqui proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, spiega Donald Trump, che torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime di Teheran. Se sarò assassinato, dice, l'Iran sarà distrutto. Siamo allo sport. Il tennis, con il successo sul serbo Djokovic, per il secondo anno consecutivo Sinner in finale a Wimbledon, e domani difenderà il titolo contro il tedesco Zverev. Oggi si gioca la finale femminile tra le ceche Muchova e Noskova. Infine il calcio, sarà la Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1, ad affrontare la Francia nella prima semifinale del mondiale. L'altra semifinale uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, che si giocano stasera e nella notte. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata cieli sereni al centro-sud, nubi al nord con addensamenti locali rovesci al nord-ovest. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni settentrionali con temporali in estensione anche alle aree di pianura. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni. This is M2O.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën.

0: NC3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7 e 30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

vacanze sono vicine e con le vacanze estive gli hotel di tutto il mondo si preparano ad accogliere centinaia di turisti alla settimana, quindi occhio alle regole di Galateo, amici. Scopriamole subito, anzi scopriamo subito come essere un buon ospite, ovvero quali sono le cose da

altri anche le cose semplici, tipo rimanendo in silenzio quando si cammina tra i corridoi. Gli hotel sono fatti ovviamente per riposare, dormire, trascorrere un piacevole soggiorno, quindi no a urla o chiamate al telefono ad alta voce. E poi c'è un altro

particolari disagi, ma se si tratta di un accappatoio, di un telo, un asciugacapelli, ecco, lì si può parlare tranquillamente di furto. Come ultima cosa, sarebbe bene non fare gaffa anche con i bagagli, perché i facchini sono sicuramente lì per aiutare gli ospiti, però non bisogna considerare il loro servizio come qualcosa di scontato, dovuto. Quindi l'ideale è sempre quello di chiamare in anticipo e chiedere allo staff se c'è questa possibilità del trasporto bagagli. Però dai, mettiamola così. I nostri ascoltatori, gli ascoltatori di M2O sono a modino, quindi tutte

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
7: Ehi là, le 11 in punto qui su M2O.

Buongiorno. Buongiorno e buon weekend anche a chi è appena arrivato. Si riparte dai Treno Stop Galvanite.

0: piaci questo pezzo qua, ne sono passati di anni. J-Lo Pitbull qui su M2. A proposito di J-Lo, a Parigi per le sfilate Haute Couture ha portato con sé un ospite speciale, la sorella Linda. Ragazzi, non sapevo che J-Lo avesse una sorella, infatti ne ha due, Lizzy e Linda, sono più piccole. Tra l'altro lei è famosa, è una giornalista e conduttrice televisiva e vive a New York. Abbiamo scoperto un'altra cosa. A proposito di Girl, si intitola così il nuovo pezzo nuovo di Jonas Blue, M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: Nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
4: Panorama.
3: M2O presenta Panorama Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
4: Panorama.
3: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: amici che sono a lavoro, che non sono in ferie, come tanti che ci scrivono al 342-6543-210. Beati voi come sempre, beati noi tutti tra poco, perché torneremo nel 1991 con un M2 Old. Subito le news.
1: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di avere rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di avere violato il memorandum d'intesa. Alcuni funzionari americani

0: hanno dichiarato alla CBS che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso, dice il presidente degli Stati Uniti. Resta in salita il confronto sul nucleare iraniano con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della canzone italiana, che si è spento sulla sua amata isola dopo una lunga malattia. Il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, ha attraversato più di 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo, con successi come Champagne e Saint-Tropez Twist. Partecipò 9 volte al Festival di Sanremo, che vinse nel 1973 e nel 1976. I funerali si svolgeranno domani a Capri. Siamo allo sport, il calcio. Sarà la Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1, ad affrontare martedì a Dallas la Francia nella prima semifinale del Mondiale. L'altra semifinale, in programma mercoledì ad Atlanta, uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, che si giocano stasera e nella notte. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio possibili rovesci temporali sulle regioni settentrionali, non solo sui rilievi, ma localmente anche sulle aree pianeggianti, sole al centro-sud. In serata e nella notte, di nuovo bel tempo e grande caldo su tutta Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

Ed è bello, sì, per questo lo facciamo ogni ora. Vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso un bel po' lontano, 1991, White Sedfred, con la voce di Jocelyn Brown, Don't Talk, Just Kiss, M2 Old.

0: tutto chiaro? No stress.
1: M, 2, O. 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

ancora partiti, a un certo punto non resterà più nulla, quindi se non avete ancora prenotato fate qualcosa, perché poi vi toccherà spendere molto di più. Mi ha messo l'ansia, no, cioè non volevo mettervi l'ansia. Tutto normale comunque, fate parte del 40% di italiani che soffrono di nofrifobia, che in sostanza è l'ansia di non aver prenotato le vacanze. Ecco, vi spiego cosa succede. A febbraio pensi di avere ancora tutto sotto controllo, c'è un sacco di tempo. A marzo magari inizi a pensare dove vorresti andare, ad aprile magari

0: e Booking con la promessa di prenotare il più presto e poi ti ritrovi così a luglio, l'11 di luglio, dici che faccio senza organizzazione. Ecco, siete in tantissimi, dico siete perché io ci penso molto prima, ecco forse faccio parte dell'altra categoria di quelli che ci pensano 3-6 mesi prima, una persona su tre è così, ci pensa molto prima. Ecco, sono due categorie, non so te che mi stai ascoltando a quale categoria appartieni. Ecco, la meta regina anche quest'anno, ovviamente come tutte le estati, è il mare, e vince l'Italia quest'anno. Amoni!
1: Più musica.

0: le prossime due ore. Torno domani, da Patrizia Principale è tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: A volte ritornano, meno male, meno male. È mezzogiorno, ciao a tutti, buongiorno. Grazie a Patrizia che è stata con voi fino ad ora. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. Pronti per cominciare? Ci sono i Treno Stop. Oh,

La Rerup, che bella questa canzone, mi ricorda tantissimo un periodo estivo di qualche anno fa in cui io ero molto molto felice perché giravo tranquillamente con i capelli bagnati al vento e ancora non dovevo temere il colpo della strega o la cervicale dolorosa. Invece poi sono passati un po' di anni e vabbè. Buongiorno a tutti, mezzogiorno e 8 minuti, buon sabato, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2, spero tutto bene lì fuori. Qui fuori specialmente un saluto a Daniele, Barbara e Federico che da Firenze hanno fatto tappa di fronte al building. Molto bene, subito c'è la novità.

pensa che bello ascoltare questa musica qua mentre magari sei in macchina con il finestrino abbassato, temperature abbastanza gradevoli rispetto ai giorni precedenti, però bello. Era Axwell, Wherever Turns You On, era la novità, l'M2 Hot su M2 Hot.

Questo è proprio il mood giusto. Dream Machine, Purple Disco Machine su M2O, mezzogiorno e 17. Buon sabato a tutti! Subito Magnetic su M2O.

0: Oh, lo senti che bello questo ritmo che c'è qui su M2O, ma anche un ritmo e anche un, come direbbero quelli giovani, le vibes che ci sono in giro. Perché quando è estate, anche se fa caldissimo, però è sempre sempre bello fare tante cose, anche ascoltare la musica e anche ascoltare il morning show di M2O con Walter Pizzulli tutte le mattine dalle 6 alle 9. Era fino al venerdì, ma siccome ci piace assai, adesso c'è anche il sabato dalle 6 alle 9, l'M2O morning show con Walter Pizzulli.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale.

0: Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su citroen.it.

Franco Paranoia, Samurai J, a mezzogiorno e 28 di questo sabato. Fatemi vedere un attimo la data, perché ho perso la cognizione del tempo. L'11 luglio, giusto, esatto. Siamo già l'11 di luglio e tutto va bene. Molti di voi, non tutti, ma molti di voi sono in ferie, quindi bravi e brave, mi raccomando, mandate foto al 342-6543-210, che è il nostro numero che vi servirà anche per portarvi qualcosa a casa. Per quanto riguarda il Play With Us, ci sono i nostri gadget, da qui alle 2 sicuramente qualcuno di voi se li porterà. Ma c'è anche quella parte di popolazione che ringraziamo, che continua a lavorare. Detto questo, cosa ci unisce? La musica. E c'è l'M2 Old.

quando nel 1996 usciva la prima puntata di Un Posto al Sole, evento storico da non dimenticare, usciva anche questa canzone qua, Keep Pushing, era l'M2 All Day.

questo time a mezzogiorno e 36 qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2, un sabato molto movimentato, eh? C'è anche chi fa trekking e nel frattempo ascolta la radio. Bravi. Subito Anxiety.

0: On met Will.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time.
2: Su M2O.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

lo zampino di Merck & Cremont, la voce di Serena Brancale, ci sono i The Colors, Partenope, alle 12.48 di questo sabato 11 luglio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2 luglio, periodo di ferie per qualcuno, periodo di lavoro ancora per qualcun altro, e magari che sia luglio, che sia qualsiasi altro momento dell'anno, ci sono persone in questo momento che stanno ascoltando che hanno appena cambiato lavoro. Vi è mai capitato di cambiare lavoro e di ritrovarvi in una condizione un po' strana dal punto di vista di relazioni umane? Cioè quel collega o quella collega che sembrava un amico storico, un'amicizia fortissima, quando avete cambiato lavoro a un certo punto ha dato forfè e non l'avete né più visto né sentito. Tranquilli, perché è un fenomeno molto più comune di quello che insomma sembra, perché accade a tantissime persone, solo che c'è chi lo dice e c'è chi non lo dice. La differenza reale sta in questo: c'è differenza, diciamolo tutti quanti insieme ad alta voce, tra fare networking e fare amicizie, perché il networking sono quei legami professionali che si creano proprio per una questione lavorativa, quindi tu sei amico, amica di quel collega e ok. L'amicizia, dicono almeno, è un'altra cosa. Tante persone l'hanno passato, tante persone ci sono rimaste male, però alla fine dei conti l'importante è rimanere sempre in buoni rapporti più o meno con tutti. Poi l'antipatia ci stanno, ma quelle ci sono al lavoro ma anche fuori, anzi sopra

G, Manu ciao, viajando por el mundo. Spero di averlo pronunciato bene. Quando ci sono le altre lingue io divento sempre un po'... Allora, spero che non ci sia la mia ex prof di lingue straniere ad ascoltare la radio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. Questa è M2O, subito Blanco Brown, The

0: immagino tutte le persone che in questo momento stanno ascoltando la radio mentre magari sono in palestra, immagina come spingi con una canzone del genere. Alan Walker, Eva Max, Fate su M2O.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: In FM Lab su M2O.it.
0: Un minuto dopo le 13. Buon sabato a tutti. Questa è M2O. Sì, sì. E la voce che sentite è la mia. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. Sentite qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Heartbreak Anthem, un inno per i cuori spezzati. Pensa tu se esistesse un inno per ogni volta che una persona si lascia, chissà quante canzoni nuove verrebbero fatte. Le 13.09, precisissimi 11 luglio, questa è M2O, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2, il nostro numero è 342-6543-210, ve lo ricordo perché da qui alle 2 qualche fortunato o fortunata si porta a casa i nostri gadget con il Play With Us. Ogni ora qui ascoltiamo anche una canzone nuova, eccola qua, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Quella di quest'ora qua è di Ugel, David Guetta, French Montana. Diciamo che Ugel, specialmente nell'ultimo periodo, si sta facendo notare tantissimo anche sui social, più del solito, perché è uscito anche il suo ultimo album. E questa è Shine.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il play with us è così, è quella cosa che arriva improvvisamente, quella cosa in cui speravi tanto ed eccola qua, tipo un bonifico inaspettato più o meno. Play with us qua su M2O, i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. 342-6543210 è il nostro numero. Se ci avete provato stavolta e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché tutto il giorno, tutti i giorni avete la possibilità di portarvi a casa qualcosa. Detto questo, la fortunata in questo caso si porta cappellino, portapass e stickers. Diciamo che sarei molto invidiata, Angela, secondo me.
3: Play with us, Angela da Calvi Risorta. Ciao!
2: Ciao!

questa canzone qua richiama tantissimo, almeno secondo me, il tramonto, la spiaggia, l'aperitivo, la musica messa in sottofondo lì, buttata lì così per farti compagnia, e tante tante buone vibrazioni. Ci potrebbe anche stare Another Talk to You su M2O all'1 e 20 di questo sabato 11 di luglio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. Ma a proposito di cose belle che succedono qui su M2O, conoscete Dance With Us? Immagino di sì. Questa notte il nostro main stage è ricco di DJ super, tra questi c'è anche lui, Bob Sinclair. Senti qua una piccola anticipazione. Dance with us.

0: questa è solo una piccola anticipazione di quello che accadrà questa notte su M2O a partire dalla mezzanotte. Questa era Bob Sinclair, Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
11: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita
12: oppure prendile tutte.
13: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%.

La sua firma proprio riconoscibilissima era ovviamente Madonna alle 13.32 di questo sabato 11 di luglio qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. 342 65 43 210 invece il nostro numero per insomma raccontarcela un attimino, anche perché è un orario particolare per essere sabato, per qualcuno è ora di pranzo, qualcuno ora di pausa pranzo, qualcun altro invece dice ciao come Giulia da Roma, io sono qui sul balcone di casa mia, sto bene, non batte il sole e mi godo l'aria, il caldo, molto bene.

qua su M2O. Andiamo indietro nel tempo, cioè ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Questo mi ha ricordato quando ero piccola, c'era una festa in piscina e il DJ suonava questa canzone qua. Era il 2000, Milk and Sugar, Higher and Higher, L'M2O.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%.

0: 2,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.

0: 1878 sa di felicità.
1: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Ah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo!
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

cattive abitudini alle 13.49 qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 2. A proposito di belle abitudini, invece, vi è mai capitato di voler un attimo uscire da questo stato di stress che a volte può capitare e di non sapere come fare? Beh, sappiate che è stato trovato un metodo alla portata di tutti, praticamente, e molto breve. Praticamente, quando abbiamo quel senso di smarrimento, quello stress che sta incalzando troppo, basta prendere un buon libro e leggere per 6 minuti, non di più, non di meno. 6 minuti è il tempo esatto, infatti, pare, per rilassarsi completamente, e la lettura, proprio come atto, ha dei risultati incredibili sul nostro corpo. Pensate che con 6 minuti di lettura migliora la concentrazione, migliora anche l'empatia che possiamo provare nei confronti di noi stessi, ma anche di quel problema in quel momento. E quindi il nostro corpo, anche a livello proprio fisico, si rilassa. La lettura quindi ha un effetto proprio rilassante, come se fosse una seduta di yoga, solamente una cosa fatta in 6 minuti. La scienza lo dice: leggere per soli 6 minuti può ridurre lo stress fino al 68%. Cosa devo leggere? Quello che ti pare, quello che ti fa stare meglio. Vanno per la maggiore i romanzi, quelli là d'amore specialmente, ma anche la narrativa, la poesia. Bello.

c'è la sua ed è davvero inconfondibile, come quella di pochi artisti. È Luis Capaldi, Forget Me, versione remixata che avete appena ascoltato qua su M2O. Mancano solo 5 minuti alle 2 del pomeriggio, ancora insieme. Subito una canzone del nostro Shorty.

0: and we never look back. Never look back, and we never look back. Keep it like that.
1: E mentre le spalline fanno su e giù, perché questa canzone richiama molto quel gesto lì, io direi che ci possiamo salutare e ci sentiamo domani a partire dalle 6 del mattino sempre qua su M2O, ma adesso vi lascio con l'appuntamento imperdibile con il DJ Time. Da Isabella è tutto, fate i bravi.

0: Illuminiamo anche questo weekend di luglio, il DJ Time non vi molla neanche d'estate, fino alla fine di luglio saremo qui nel weekend di M2O dalle 2 alle 3 il sabato e la domenica in replica. Ciao, sono Albertino, Alba on the mic.
1: Scusa se mi permetto, ma
0: ti sei impressionato?
1: Quasi, ma ti ho riconosciuto.
0: Adesso?
1: Adesso sì.
0: Ma Mario?
1: Sono qua davanti.
0: Eri tu che parlavi?
1: Sì.
0: Fargetto in regia, quante volte l'avrò detta questa frase. Poi arriveranno Prezioso e Molella, come sempre saremo al completo, tutti e quattro, together, per un'ora di DJ Time, dove vi proporremo delle musiche prese dal nostro archivio e quindi prevalentemente degli anni 90 per gli amici della cassettina e non. E poi i vari appuntamenti come il disco Prezioso, il Mega Mix, DJ Time Story e anche qualcosa di nuovo, perché vogliamo proporvi delle canzoni che potrebbero diventare dei successi, anche se ultimamente si fa un po' fatica. Ma Mario?
1: È qua, sto ascoltando attentamente quello che stai dicendo.
0: Per la prima canzone, anzi le prime quattro di sabato 11 luglio, dove devo schiacciare?
1: Dovresti... quel
0: tasto
1: pulsante
0: verde,
1: eh? Quello verde.
0: Questo?
1: Sì.
2: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. It's DJ.

0: It's DJ Time!
1: Oggi la puntata del DJ Time si apre con una canzone degli anni 80 che poi a fine anni 80 è stata remixata, anche se l'hanno remixata altre volte. È un disco tedesco molto strano di George Kranz, si intitola Dinda.

nati e lanciati da questo programma DJ Time. 1988, non so quanti di voi se la ricordano, bellissima Men's Club con Burning Down the House.

molti chiamano Early House, i primi successi della musica house. Era proprio l'inizio, 1988, Burning Down the House, Man's Club. DJ Time.

0: Oggi siamo andati veramente molto molto indietro. Pensa che siamo nel 1988, sono passati quasi 40 anni dai primi esperimenti di musica house ed è ancora un genere, diciamo, considerato, come dire, moderno, attuale, sperimentale.
1: Figo! Oh, meno!
0: Era Night Moves di Rickster dal 1988 e adesso dal 2007 una canzone che recentemente è tornata in auge, ma la versione originale era del 2007, che tra l'altro si ispirava a un brano degli anni 80, quindi è tutto un giro infinito per Armand Van Helden e la sua I Want Your Soul.

0: Questa è la lunga storia di I Want Your Soul di Armin van Helden, che nel 2007 ha prodotto questo brano che era, diciamo, ispirato a un campione di anni prima e che adesso è tornato in auge, credo a causa dei social, non ho esatto. Altre spiegazioni. Comunque ci sono altre versioni nuove, ma questa è l'originale del 2007, I Want Your Soul. Adesso ci colleghiamo con Prezioso, perché è il momento del disco Prezioso.
1: Do stai Gio?
2: In Sardegna.
0: Do stai a Copenaghen? No.
3: No,
0: perché ho visto che frequenti molto Copenaghen ultimamente.
3: Sì, no, diciamo tutta la Scandinavia.
0: Ah, tutta la Scandinavia. Quindi giubbotto pesante, diciamo.
3: Abbastanza, dai.
0: Bene, bene. Allora, questa settimana che cosa ascolteremo nell'appuntamento col disco Prezioso, caro Gio?
3: Allora, questa settimana ho scelto Medusa come base. Sopra abbiamo St. John, Benassi, Kungs, Clives and Cole. Questo non lo so pronunciare, Dua Lipa e Nio.
0: Quello che non sai pronunciare è Marlon Hofstadt, che tra l'altro io ho avvisato che tu non lo sai pronunciare, si è offeso. Vero Mario?
4: Sì.
0: Vabbè, non è vero. Allora sentiamolo il disco.

0: Era il disco prezioso di questa settimana, come avete sentito sulla base dei Medusa Giorgio ci ha infilato St. John, Benny Benassi, Kungs, CNC Music Factory, Marlon Hofstadt, Dua Lipa e per finire Neo con Beautiful Monster. Adesso è il momento della musica nuova. Ce l'abbiamo la musica nuova?
1: Sì, sì, certo.
0: Abbiamo tre canzoni nuove. Probabilmente qualcosa l'avete già sentito. E la prima è di Peggy Gou insieme a Ira Starr. Si intitola Woman.

Il ritorno di Peggy Goo, una canzone molto radiofonica, direi radio friendly, molto ballabile, ed è per questo che l'abbiamo scelta come novità nel DJ Time di questa settimana, sabato 11 luglio o domenica 12 in replica. La prossima è di Adam 10 e si intitola I Never Knew.

0: Che bella questa. Sentiamo se piace anche agli ascoltatori. Ha detto piace.
1: Sì.
0: Allora è piaciuta. Era Adam 10, Adamo 10, con la sua I Never Knew.
1: Come?
0: Ah, non si traducono nomi e cognomi?
1: Ah, oh, però ha fatto ridere.
0: Vabbè, Giacomo funziona un casino, adesso lo mettiamo?
1: Cosa?
0: James Hype. Ah. La nuova di James Hype nel DJ Time chiude la prima mezz'ora e si intitola Serotonin.

0: era serotonin. Serotonin è un neurotrasmettitore e ormone noto come l'ormone del buon umore. Sintetizzata a partire dall'aminoacido triptofano, regola umore, sonno, appetito e funzioni intestinali. Circa il 90% è prodotto nell'intestino, mentre il restante 10% si trova nel sistema nervoso centrale. Perché James Hype ha chiamato la sua canzone Serotonin?
1: Quello è un grande personaggio illustre.
0: Perché l'umore del buon umore, l'ormone del buon umore. Anche il DJ Time è l'ormone del buon umore. Quindi DJ Time, Serotonin. Era James Hype ed è questo l'ultimo brano della prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo con la seconda parte del DJ Time di sabato 11 luglio o domenica 12 in replica su M2O.
2: La musica del momento.

0: Più musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in

0: Italia. Ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Welcome to DJ Time.

0: i Sister Sisters, molto famosi degli anni 80-90, che tra l'altro sono in tournée insieme ad altri gruppi famosi dello stesso periodo. Ho notato che fanno come dire
1: dei festival
0: dove, non so, ci sono i Duran Duran, i Soft Cell, tutti quei gruppi fighissimi degli anni 80, tra cui anche era I Don't Feel Like Dancing. Però i Sister Sisters sono un po' più recenti come fenomeno, non sono un po' più anni 80,
1: molto più recenti.
0: Infatti questa è del 2006. Adesso amici del DJ Time, è arrivato il momento di raccontare una storia.
1: Sì, ma che storia?
2: Oh yeah, check this out,
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Everybody's Free.
4: Everybody's Free
0: di Rozalla. Il 27 giugno 1992, a Monaco di Baviera, in Germania, Michael Jackson inaugura il Dangerous World Tour. Per le date europee, il re del pop desidera che ad aprire i suoi concerti siano artisti dance di grande successo. Sceglie Criss Cross, Culture Beat, Snap e Rozalla, in classifica in tutta Europa con Everybody's Free to Feel Good. Rozalla Miller nasce in Zambia, Africa, nel 1964. Cresciuta in Zimbabwe, fin da piccola si esibisce in gare di canto e spettacoli televisivi, prima di intraprendere la carriera come cantante professionista per alcuni gruppi R&B africani.
5: Well, I was born in Zambia and my mom and dad say from the day I was born I started singing, so all my life I wanted to be a singer from when I was very young girl.
0: Spinta dal successo locale, nel 1988 Rozalla si trasferisce a Londra, dove si autoproduce dei provini in cassetta da distribuire ai produttori della città. Una di queste finisce sulla scrivania di Nigel Wanston, che insieme a Tim Cox forma i Band of Gypsies. Insieme nel 1990 le producono Born to Love Ya, ma soprattutto nel 1991 Everybody's Free to Feel Good. Considerato un vero e proprio inno della musica dance, la canzone raggiunge la posizione numero 6 nella UK Single Chart, la numero 2 in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, ed entra in top 20 in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia. Tra settembre e novembre del 1991, Everybody's Free è presenza fissa anche nella DJ Parade. Nel corso del tempo, la canzone è stata riproposta in diverse versioni. La più recente è del DJ e produttore abruzzese Piero Pilupa, che nell'aprile 2021 ha pubblicato la sua bella interpretazione del classico di Rozalla. La sua versione ha il merito di aver fatto rivivere il disco alla radio 30 anni dopo la sua pubblicazione originale. Nonostante un buon piazzamento anche dell'album del 1992 che porta il nome del singolo, Everybody's Free è ancora oggi il più grande successo di Rozalla Miller, dall'Africa a Londra a ritmo di house. Ed eccola, Everybody's Free di Rozalla, ancora una volta nel DJ Time.

0: poco fa a microfoni spenti Mario Fargetti in regia mi ha suggerito la traduzione del titolo del brano, aveva detto Everybody's Free, tutti sono tre, e gli ho detto guarda che non è, lui è convinto. Boh, sarà vero, non è tutti sono liberi, tutti sono tre.
1: Per me
0: sono
1: tutti tre.
0: Era Rozalla. Sentiamo il parere di un esperto, Molella. Secondo te, ciao Molly, come stai?
2: Ciao. Ciao, sto bene, no, stavo ascoltando.
0: Tu sei d'accordo con Mario o con me? Cioè, non ho capito.
2: Con Mario.
0: Con Mario.
2: Chiaramente con Mario. Mario.
1: Bravo, Molly.
0: Quindi tutti sono tre, va bene. Voi vi chiederete, ma lo state chiedendo in molti, come mai c'è Molella collegato? Ma come? Non lo sapete che ogni settimana nel DJ Time Molella ci regala il suo mega mix? La risposta è, ah già! Caro Molly, che cosa sentiamo questa settimana?
2: Allora, questa settimana partiamo con Killing Me Softly, la versione fatta da Regina, poi ci sarà Blackwood con Peace, I Like to Move It dei Real to Real, Laguna con Spiller from Rio, Groove Jets di Spiller, Smoke City con Mr. Gorgeous e Rhythm is a Dancer degli Snap.
0: Bene, ottima scelta. Ascoltiamo il megamix di questa settimana by DJ Molella.
2: Grazie.

E questo è proprio il basso che rotola degli anni 90, questa è proprio sonorità prodotta in Italia, quella roba là, dai. E infatti è il 1994 ed è stata un'estate pazzesca per noi. The summer is magic. J-Time. Un'altra bella estate, se non ricordo male, è stata l'estate del 2003, quando impazzava questa canzone di Holy Ghost intitolata Superman.

0: Diciamo che è un genere che ha avuto dei flash sporadici e discreti di successo, cioè la house un po' gospel, vero?
1: Sì, vero.
0: Ci sono stati degli episodi negli anni. Questo direi che è stato un discreto successo. Era Superman dal 2003, Holy Ghost. We like to party, we like the disco sound.

I Venga Boys, che hanno collezionato 3 o 4 hit una dopo l'altra, hanno un repertorio breve ma intenso. 1998, We Like to Party, nel DJ Time. Adesso andiamo via, ma prima di andarcene c'è Vasco. Vasco nel 2001 si fece remixare diverse volte. Questo è il remix di Molella di Ti Prendo e Ti Prendo.

0: noi andiamo, si va via. È finito il programma, dove vado? Andiamo via. Era Vasco Remix, ti prendo e ti porto via, Molella Remix. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un fantastico fine settimana. Buon weekend, il DJ Time invece vi aspetta la prossima settimana, sabato dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio in replica, e se non vi basta scaricate la nostra app, lo troverete in Reload ed è come avere una cassettina sempre pronta che qualcuno ha registrato per voi. Ma Mario?
1: Sono qua Alberto.
0: Si va.
1: Abbiamo finito, sì.
0: Abbiamo finito, buon weekend a tutti, alla prossima settimana col DJ Time. Da Albertino, ciao.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini!
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2020.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: In FM Love su M2O.it.
3: Un minuto esatto dopo le 3 del pomeriggio. Ben trovati in questo nuovo weekend su M2O. Chi vi parla è Claves, siamo pronti fino alle ore 19, trascuriamo insieme il sabato pomeriggio. Ora con i treno stop, la prima è Gwen Stefani.
4: M2O.

0: sto cantando.
1: E questa qua è la parte in cui il pubblico, quando sta ballando questa canzone, inizia anche a cantare facendo po po po po ro po po. La canzone di The Horror si intitola Perdoname, insieme a Daisy. 8 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Allora mi lancio nel darvi un consiglio: se avete litigato con qualcuno e volete fare pace in maniera abbastanza anche simpatica, volete non rischiare che questa persona non faccia pace con voi, mandategli questa canzone, no? Perché alla fine il titolo è Perdoname, e allora potrebbe essere un messaggio in codice, poi nemmeno tanto in codice, anche abbastanza esplicito, per poter chiedere scusa. Era la nostra terza canzone del Non Stop. Bentrovati da Claves e buon sabato qui su M2O. Siamo pronti per l'ascolto di una canzone nuova, lui è Jonas Blue.
2: M2 Hot.

prima volta una decina d'anni fa, perché aveva remixato con un genere un po' diverso da questo. Faceva la Tropical House e la canzone Fast Car di Tracy Chapman era la sua versione che le ha permesso di arrivare al successo. E poi l'estate scorsa, per esempio, con Edge of Desire, altra canzone sua che abbiamo sentito. Quella che abbiamo sentito adesso si intitola Girl e si guadagna il posto come M2

settimana di M2O. Del sabato pomeriggio, tra l'altro, appena iniziato, ma continuiamo con un sound un po' diverso che arriva dal Regno Unito. Loro sono i Jungle e hanno fatto questa canzone che si ispira un po' a delle sonorità brasiliane degli anni 60 e 70. Il titolo del pezzo che senti già in sottofondo è The Wave su M2O.

0: musica qui su M2O, il sound tra l'altro del weekend. Noi ci trasformiamo nella nostra programmazione in All Weekend Hit. Siamo nel sabato pomeriggio con questo duo, sono due produttori che arrivano dal Regno Unito e con loro c'è anche la voce di una cantante che è Lidia Kitto, che ha dato appunto voce al brano The Wave che abbiamo appena sentito. Le 3:20 di questo pomeriggio del sabato, volevo approfittare anche per ricordare il numero 342-654-3210, numero di M2O utile per i vostri messaggi e più tardi anche per il gioco del Play With Us. Noi andiamo avanti con la musica, a tra poco.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
10: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
11: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà.
13: La piadineria.
12: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Lifting Tough, il titolo della canzone, è Sound, che arriva direttamente dall'Australia, da Melbourne, da dove arriva Dan Turnley, il nome del DJ e produttore di questo brano. Noi ve l'abbiamo messo qui su M2O, arrivate a una nuova mezza dell'ora, quasi in realtà, nel senso che sono le 3:28 minuti del sabato pomeriggio 11 luglio. Ancora ben trovati da Claves, stiamo per fare il nostro consueto salto indietro nel tempo e l'anno scelto è il 2000. Facile per calcolare anche quanti anni sono passati, 26, da quando il gruppo tedesco ATC, A Touch of Glass, faceva questa canzone dal titolo Around the World.

Underworld, A Touch of Glass. Loro sono usciti con questo pezzo nell'anno 2000 e l'avevano recuperato in realtà da un brano che esisteva già e che era un grande successo in Russia. Si intitolava Pesenka o una roba del genere, perché non conosco benissimo il russo, ammetto. Però la canzone poi aveva avuto grandissimo successo grazie alla loro versione in chiave Eurodance. L'M2Old, qui su M2O.

Knox con una canzone che si intitola Lucky Me, cantata da Great Good, in onda qui su M2O, dove abbiamo più musica il sabato e dove abbiamo anche le nostre migliori hit nel weekend. E la programmazione All Weekend Hit va avanti con il brano che senti già in sottofondo. Sam Jacobs è il DJ che l'ha fatta, Ezra Narey è la voce che sentiamo. Manca solamente un dettaglio, cioè il titolo di questa canzone, I Don't Mind. Più musica su M2O. Yes.

0: musica. M2O.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi.

Grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Baby, uscito proprio ieri durante la giornata del 10 di luglio, del venerdì, giorno in cui esce sempre la nuova musica. Diciamo che è una cosa oramai consolidata negli anni, anzi sono 11 anni dal luglio del 2015 che hanno fatto questa cosa, perché nel mondo le canzoni uscivano sempre in giorni diversi, tipo per il mercato europeo magari era il lunedì, per quello americano era il martedì. Allora a un certo punto hanno detto: sai che c'è, facciamo una bella cosa, mettiamoci d'accordo, così evitiamo di bruciarci delle uscite nei vari continenti. E infatti proprio per questo anche la musica di Anna è uscita proprio ieri, venerdì 10 luglio. Noi l'abbiamo sentita qui in onda su M2O, sono 12 minuti che ci separano dalle ore 16, dalle 4 del pomeriggio, e volevo approfittare per rispondere alle tante domande degli ascoltatori circa il gioco Play With Us. Ci sarà anche oggi pomeriggio, ci saranno anche oggi i nostri gadgets ovviamente come premio, e ci sarà una canzone in particolare, cioè quella di Kungs e Boys Noize, Getaway. Quando sentirete quel pezzo sarà il momento di mandare il vostro messaggio. Ora ne sentiamo un altro, lei è Sophie and the Giants e questa canzone si intitola Shut Up and Dance.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo il tanto atteso momento del Play with us. Getaway Kungs, Boys Noize, la loro canzone appena sentita insieme qui con la nostra musica si confonde, il Play with us, nel senso che in realtà poi è anche abbastanza chiaro quando arriva, però arriva a sorpresa e dovete tenere a mente questo pezzo per quanto riguarda oggi, la giornata dell'11 di luglio, e questo il segnale in cui mandare il vostro messaggio, come ha fatto questo ascoltatore.
3: Play with us, Gabriel da Pistoia.
2: Oh, Gabriel da Pistoia, hai riascoltato il tuo messaggio in onda? Significa solo una cosa, che i nostri gadgets stanno per arrivare a casa tua, perché al Play with us hai appena vinto tu.

0: me l'hai appena sentita a un minuto esatto, wow, dalle 4 del pomeriggio. La diretta su M2A continua con me fino alle 7 di oggi. Dai che siamo pronti a ripartire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Siamo arrivati alle ore 4 in punto del sabato pomeriggio 11 di luglio. E ciao da Claves, con voi siamo pronti per mettere la musica italiana. M2 Hit arriva adesso, tira sul volume.
10: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: cazzo c'erano anche le Another, così giusto per riavvolgere un po' il nastro. Un saluto va a Maria Concetta e Luigi, si stanno godendo le vacanze tra mare, passeggiate, cene e tanto altro. Volevano mandare un messaggio anche di amore, perché dicono siamo marito e moglie felici. Ecco, bello, bello, questo messaggio mi ha fatto molto piacere riceverlo al numero 342-654-3210. Un saluto anche a Mari, vedo un po' di messaggi che si susseguono di ascoltatori che vogliono dire la loro e vogliono salutare al nostro numero della diretta. E la diretta del sabato pomeriggio d'estate continua con un M2 Hot, canzone nuova firmata da Axwell.
1: M2 Hot.

che ha fatto Moving to the Sun, titolo della canzone appena messa su M2O. A proposito di Ugel, che ha lavorato spesso e ha lavorato anche di recente con David Guetta, che è uno degli artisti che capitano all'interno del Dance With Us di M2O. Sì, perché la notte, del weekend soprattutto, si alternano in console i migliori DJ del mondo, tra cui David Guetta, che suona con il suo DJ set a mezzanotte del sabato. Adesso vi faccio sentire una piccola anticipazione. Dance With Us.

0: sabato notte a partire da mezzanotte. Anche in questo caso, anche nel sabato 11 di luglio 2026.
1: Dance with us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

momento revival dell'anno 2013, I See You. Questa è una canzone storica oramai della band Juicy Ranks, con la quale loro in quel periodo là, cioè nell'anno 2013, avevano avuto grande successo. Quest'anno invece è arrivato Albi, DJ italiano, che ha preso questo pezzo e l'ha remixato creando questa nuova versione che noi vi abbiamo messo ufficialmente come canzone recente qui in onda su MDO. La mezza di quest'ora, le 4:29 in questo esatto momento. Ciao da Claves ancora agli ascoltatori che magari sono arrivati da poco e sono arrivati proprio nell'esatto momento in cui stiamo per mettere un pezzo che arriva dal 1994, l'M-Dwold.

loro canzoni più famose di quel periodo, un pezzo che ha fatto la storia degli anni 90, siamo poi nel cuore, no? Nel 1994, e poi dalla Bliss Corporation erano arrivati anche altri artisti come Gabry Ponte e gli Eiffel 65. Questo era il nostro M2 World, l'appuntamento con la musica alla mezza dell'ora.

Direttamente dalla scena di Amsterdam, il DJ Mau P con questa sua canzone di qualche anno fa dal titolo Drugs from Amsterdam M2O. E questo è il sound che trovi anche nel pomeriggio del sabato. Anzi, mi verrebbe da dire soprattutto nel pomeriggio del sabato. In arrivo ci sono Vintage Culture con Cubs. La canzone è Lo.

0: 2, 1212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La cucina arredissima è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: every day. This is the
1: rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Extremo, extremo.
0: All Weekend Hit.
2: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

prendi Merck & Caremont, prendi Serena Brancale, prendi The Colors, mettili insieme, viene fuori Partenope. Questa è la canzone sentita su M2O, 4:47 del pomeriggio del sabato. Bentrovati nell'estate di M2O con Claves, con voi fino alle 19 in questo sabato 11 di luglio. Allora, a proposito di cose che succedono quest'estate, sapete che ogni tanto viene fuori un nuovo trend che accompagna soprattutto quello che succede sui social, ma anche quello che succede nella vita reale. Allora, quando si fa un viaggio, di solito si prende un souvenir. Di solito possono essere delle calamite, ma

andavano molto di moda le borse di tela, no? Fino a qualche anno fa, oppure le t-shirt con il nome del posto in cui sei stato. La nuova tendenza è portarsi dietro delle creme solari, cioè fare la collezione delle creme solari prese in giro per il mondo. Soprattutto la Corea del Sud, da questo punto di vista, domina le classifiche perché sono già famosi per la skincare e ora anche in fatto di creme solari, insomma, non sono da meno. Questo succede per due motivi. Allora, uno perché è un souvenir diverso, se non altro, ed è sempre molto utile. Allora vai, che ne so, dall'altro lato del mondo e dici: ciao, vediamo in Indonesia che creme solari vendono. E allora te le compri e le porti anche agli amici. Succede però anche che le creme solari fatte negli altri posti del mondo hanno anche dei tipi di filtri molto diversi, i famosi filtri UV. Allora, in Europa e anche, diciamo, in Corea del Sud sono molto più performanti, userei questo termine, mentre magari negli Stati Uniti sono un po' più lascivi, e quindi questa cosa permette a questo genere di creme di diventare introvabili nei posti tipo gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo grande oggetto di desiderio. E poi ci sono i social, che da questo punto di vista, col tema della skincare, negli ultimi anni hanno amplificato tantissimo, no? Ognuno fa vedere quello che si mette in faccia, e allora anche le creme solari diventano pop, diventano dei protagonisti del mondo dei social e anche della vita reale. Quindi pensateci, magari quest'estate, quando sarete in giro, potrebbe essere un'idea portarsi dietro una crema solare come souvenir.

0: uscita anche di recente, canzone Made in Italy è questa, in onda su M2O a pochi secondi dalle 5 del sabato pomeriggio. Noi andiamo avanti con la musica su M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: M2O Cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: 5 del pomeriggio passate da un minuto. Bentrovati da Claves qui su M2O. E lasciatevi salutare gli ascoltatori arrivati anche magari da poco. Questi sono i tre non stop. La prima è Love at First Sight.

0: canzone, un capolavoro fatto da Avicii, in questo caso con la voce di Robbie Williams, The Days, c'era anche The Nights, aveva fatto queste due canzoni uscite insieme. Questo è il termine del nostro Non Stop, l'ascolti su M2O a 8 minuti passate dopo le 5 di questo pomeriggio. Non Stop che era partito con Love at First Sight, Mary J. Blige, poi c'era Madan, Jonas Blue e Salif Keita, ed eccoci qua che con Avicii e Robbie Williams ci risalutiamo, ma soprattutto iniziamo questa nuova ora di diretta insieme live da Via Massena 2. Bentrovati da Claves. Abbiamo anche un altro appuntamento con il Play With Us che arriverà da qui alle ore 19. Lo volevo ricordare agli ascoltatori e volevo anche annunciarvi che stiamo per sentire una produzione nuova firmata da Ugel insieme a David Guetta, e c'è anche French Montana.
1: M2 Hot, le hit di domani,
2: the hits of

poi c'è anche la voce del rapper French Montana insieme con Shine, che è anche il titolo di questa canzone che noi abbiamo scelto e messo qui su M2O come pezzo nuovo, cioè come M2Hot. Ora c'è Roddy Ricch, la versione remix di The Box.

questo Night, ed è quella che stiamo sentendo in questo pomeriggio insieme. Ora andiamo avanti con la nostra musica e lo facciamo con John Summit, una delle sue ultime produzioni con Devolt e Julia Church. Titolo di questo pezzo

0: Shades of Blue su M2 John Summit con la voce di Julia Church, e avevo menzionato anche il collega DJ che ha lavorato con lui alla produzione di questo pezzo, quello che si fa chiamare The Vault. Sono le 5:20 del pomeriggio e la giornata scorre in avanti. Qualsiasi siano le vostre attività, c'è questa musica, c'è questa playlist, ci sono le nostre hit, c'è M2O con voi e con me fino alle ore 19.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
17: Anna! Million Dollar Babe! Anna è tornata!
18: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
19: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

Questo è il nuovo pezzo di Peggy Goo con Ira Star, la voce di questa canzone, appena sentita alla mezza dell'ora. Sono le 5.29 di questo sabato pomeriggio che va in avanti, grazie alle nostre hit, per esempio questa appunto di Peggy Goo, che è una delle sue ultime produzioni, a 3 anni dall'uscita della canzone che l'ha un po' consacrata nel mondo della musica elettronica, che era It Goes Like Na Na Na, era l'estate del 2023. Adesso invece noi torniamo indietro a marzo del 2000 e poi a quell'estate lì, insomma quel periodo lì di 26 anni fa, con i French Affair e con una delle loro canzoni che avevano avuto grande successo all'epoca, dopo le loro prime canzoni, e noi la stiamo riproponendo qui alla mezza di quest'ora con la puntata.

Boom, una delle canzoni più famose dei French Affair, questa qui seguiva quel grande successo sempre nell'anno 2000. L'M2O dalla mezza di quest'ora ci ha portato indietro di 26 anni, puntualissimi qui su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Get Away, la canzone di Kungs e Boys Noize, quella del Play with us della giornata di sabato 11 luglio 2026. Alle 5:36 minuti del pomeriggio abbiamo appena giocato. E quali ascoltatori vogliono sapere? Chi vincerà i nostri gadgets? Chi vincerà soprattutto la nostra nuova t-shirt Dance With Us? Insieme al resto, insieme al cappellino, al portapass e agli stickers firmati M2O. I messaggi sono arrivati al numero 342-654-3210. Il messaggio vincitore è questo qua.
3: Play With Us, Daniela da Tricase, provincia di Lecce.
2: Oh, Daniela da Tricase, provincia di Lecce, si becca i nostri gadgets. Arriveranno direttamente a casa tua, cara Daniela.

0: sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno preziose molella. Perché ci raggiungeranno preziose molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Man, suona due. A 12 minuti ci separano dalle ore 6 di questa sera oramai del sabato 11 di luglio con la nostra musica. Allora, stavo ripensando alla canzone di Dito nella Piaga, non questa, quella di Sanremo, che però manteneva quel sound elettronico che a noi piace moltissimo, che era Che fastidio. E una delle cose per le quali si dice che fastidio di più in questo periodo sono le punture di zanzara, no? Che è una delle cose che io boccio dell'estate, cioè boccio nel senso che non le promuovo. Mi piace molto l'estate, ma le zanzare danno molto fastidio, lo sappiamo. E sappiamo però adesso una cosa in più grazie a una ricerca che è stata fatta e pubblicata di recente. Sai quando studiano come funzionano i fenomeni e quello che noi umani sbagliamo nei confronti del nostro corpo? Hanno scoperto che la cosa peggiore che può succedere è grattarsi nel momento in cui ci punge una zanzara e si crea il classico prurito, il classico punto, il classico bozzo, chiamatelo come lo volete. Insomma, lo sappiamo perché succede, perché le zanzare mettono all'interno del nostro diciamo sangue, del nostro corpo, la loro saliva, e poi il nostro corpo risponde rilasciando istamina che, quando poi noi andiamo a grattare, insomma, reagisce e quindi ci crea quella situazione lì. Ma cosa succede? Che se resistiamo i primi secondi, quel processo chimico viene molto depotenziato, anzi, se invece ci grattiamo lo amplifichiamo e quindi creiamo una specie di circolo vizioso per il quale più ci grattiamo, più abbiamo voglia di grattarci, più quella puntura ci farà male, più insomma l'effetto della puntura di zanzara sarà alto. Invece dovremmo resistere e poi mettere in pratica alcune delle varie tecniche, quelle che si trovano online, o il classico rimedio della nonna, tipo il cubetto di ghiaccio. Adesso di recente stava andando di moda un affarino, una specie di piccolo, era un piccolo oggetto che si metteva sopra e rilasciava una quantità di calore che non bruciava la pelle, ma che era in grado insomma di disattivare le terminazioni nervose e di interrompere questa situazione un po' di disagio legata alla puntura della zanzara. Ognuno faccia come vuole, ma la regola da tenere a mente, molto, molto semplice quanto anche difficile, perché poi mi rendo conto che appena veniamo punti la cosa più sensata sarebbe grattarsi, ma dovremmo stare molto molto attenti e non fare quel gesto lì, quello che ci viene spontaneo. Ogni

pezzo, la versione remix è quella che abbiamo messo 5 minuti dalle 6 della sera del sabato sera di M2O. Sabato sera che poi continuerà, subito dopo di me ci sarà l'appuntamento con 1212 e poi il resto della nostra serata, quella che prevede anche l'arrivo del nostro Dance With Us. Adesso prevediamo l'arrivo della nuova canzone dei Medusa, insieme a Rani, si intitola Silence.

0: stato il protagonista del 2025 e continua ad esserlo nel 2026. Sto parlando ovviamente di Bad Bunny, ma questa canzone qua, Nueva Yol, è stata la nostra track of the year dell'anno 2025. La versione remix di Matt Sawyer e Chris Leon è quella che abbiamo appena sentito alle 18 in punto e in questo sabato sera in onda qui su M2O. E noi siamo pronti a stare insieme ancora per un'oretta fino alle 19.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E sabato sera qui su M2O sono 2 minuti passati dopo le ore 18. Ciao da Claves, questo è il nostro Non Stop e la prima canzone di Jason Derulo si intitola The Other Side.

Questo non stop delle ore 18, già 10 minuti passati dopo le 6 di questa sera del sabato. La radio M2O, chi vi parla è Claves, ben trovati in questo sabato 11 di luglio. Insieme ancora per una cinquantina di minuti, quindi fino alle 19 vi porto in avanti con la vostra musica, anzi con la nostra musica nella vostra giornata. Adesso, a proposito di nostra musica, abbiamo un M2O, c'è una canzone nuova firmata dal DJ Adam Ten. I never knew. M2O.

Never Knew, ma un altro titolo all'interno di questo pezzo è Love Like This di Faith Evans, che il DJ Adam 10 ha campionato in questa sua nuova produzione che noi abbiamo sentito qui in onda come M2Hot. È la musica nuova all'inizio dell'ora e adesso però lascia il posto a un pezzo storico di Rihanna di qualche anno fa. Please, don't stop the music.

Tra i duetti più interessanti di questo 2026 c'è sicuramente quello tra Sabrina Carpenter e Madonna, quello che aveva avuto luogo al Coachella di quest'anno e che ha portato anche a questa collaborazione musicale, la canzone dal titolo Bring Your Love su M2O. Siamo arrivati al momento in cui parliamo di nuovo della notte, del sound notturno di questa radio, ma soprattutto della notte del sabato, con i migliori DJ al mondo che si alternano alla nostra console.

Call. Se a mezzanotte c'è David Guetta, a partire dall'una c'è il sound di Bob Sinclair. Anche questo sabato. Dai, ve ne faccio sentire un pezzettino adesso, giusto così, per far venire l'acquolina in bocca. Dance with us.

0: appuntamento con il nostro Dance With Us. Dance With Us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.

0: IKEA. Movement that inspires.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: mentre di questo producer è Barry Can Swim, quindi tradotto significa Barry non sa nuotare o non può nuotare, sarebbe il caso di dire. Lui è un producer che arriva dalla Scozia ma vive a Londra da tanto tempo. Return to Bible è il titolo della canzone che ha fatto e che noi abbiamo sentito qua nella nostra diretta del sabato, oramai sera, qui su M2O. Dai, perché sono le 18:30, anche se il sole là fuori magari è ancora alto, la nostra mentalità va verso la nostra serata. Dicevamo tra poco l'appuntamento con 1212 e il resto della nostra programmazione che ci porterà fino al Dance With Us a partire da mezzanotte. Prima però ci sono ancora un po' di cose che dobbiamo fare, tra queste l'ascolto di un pezzo che arriva dal 2000, un M2 Old in arrivo. Prima però la linea la passiamo alla nostra redazione, pronta ad aggiornarci con tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Un uomo che risultava disperso nelle ore scorse nel fiume Tagliamento, in provincia di Udine, è stato trovato morto nel pomeriggio. L'uomo stava facendo il bagno con i due figli, due bambini tratti in salvo dopo brevi ricerche. Uno di loro però è in gravissime condizioni. Dall'estero, la vendetta per la morte di mio padre deve essere compiuta. Lo ha promesso Mojtaba Khamenei, figlio della guida suprema iraniana, lì uccisa dai raid americani e israeliani nel primo giorno di guerra. E intanto proseguono i negoziati in Oman nonostante il fallimento dell'ultima tregua. Ora la MotoGP. Marc Marquez domina e vince la sprint race del Gran Premio di Germania davanti al fratello Alex sulla Ducati Gresini. Terzo posto per la WR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesto il leader della classifica, Jorge Martin su Aprilia. Settima la Ducati di Pecco Bagnaia. Non era in pista Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche, che verrà operato per una frattura alla clavicola. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore, domani mattina, bel tempo da nord a sud con temperature molto elevate. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi al nord e su parte del centro, ma senza piogge. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

il loro The Girl Next Door, canzone che aveva avuto grandissimo successo in quel periodo lì, è stata anche molto tramandata, c'è da dire. Noi l'abbiamo scelta per voi come M12, mezza dell'ora raggiunta. J Balvin e DJ Snake adesso in arrivo.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
4: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

One Up, fratelli Savino su M2O. La loro One Up appena sentita, oramai è 10 minuti che ci separano dalle ore 19. Sabato sera va avanti con la canzone dei mondiali di quest'anno. Shakira insieme a Burna Boy arrivano su M2O. Dai dai è il titolo di questo pezzo.

fatte tante insieme. Una di queste si intitola Hero ed è la canzone che abbiamo appena sentito in questa diretta che volge al termine per quanto mi riguarda. Dai, c'è tempo forse per l'ultima canzone? Vediamo, aspetta che chiedo. Sì, c'è tempo. Another Eddie. Questa si intitola Like It.

0: Like It, Another Dead insieme a 3 minuti dalle ore 19. Vi lascio con il resto della nostra serata con 1212 e noi ci sentiamo domani sempre al pomeriggio del weekend, nella domenica alle 14. Fate un buon sabato sera. A presto da Claves. Ciao.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Yes I am. Ciao a tutti, buon sabato sera. 1212 su M2O. Ogni weekend alla radio, poi in settimana su tutti i social di M2O ci siamo con vari racconti e soprattutto il nostro podcast exclusive con le star del rap di oggi e anche quelle del futuro, future stars. Cerca se ti va, ovviamente, ma sarebbe bello. Exclusive, si scrive con 3X, lo puoi trovare su YouTube o su Spotify.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.
4: Entro nel mio disco come

0: si chiama Estetica. Due dei nomi più importanti di questa generazione, prima stanza a destra che fa il ritornello, è Disgacia, che è stato a trovarci qualche settimana fa, e questo è un piccolo estratto della nostra chiacchierata. 1-2-1-2
1: Exclusive. Non pensi che a volte sia meglio non incontrarlo, il proprio idolo?
2: Dipende sempre dalla tipologia di persona, nel senso. A me è successo, ora che mi viene in mente, di cui sono tanto fan, Offset.
3: Ah!
2: Vado al pop-up del suo brand in America, ci sono poche persone fuori, lui praticamente sta dentro, fa la foto con tutti, fino a quello davanti a me. Entriamo io e Sara dentro al pop-up, io avevo la maglia con scritto H Offset, ero proprio fuori di testa per lui. Il tipo però nel momento in cui entro io va un attimo dietro, succede poi che praticamente tipo non ho capito che cosa è successo, non so se era in sbatto o robe, non penso, penso che sia lui così. Lui praticamente esce fuori, io ho avuto un momento in cui l'ho visto davanti, cioè che eravamo così, hai capito? E io bro, comunque fra, io sono super fan del tipo, ma veramente mi ha forgiato musicalmente eccetera. Quindi lo guardo, inizio il cioè lo guardo negli occhi, il tipo mi guarda e gli faccio tipo hi bro, dandogli la mano. Il tipo mi guarda così e fa, mi dà il pugno,
3: si gira.
2: Quindi proprio bro, non so se gli ha dato fastidio il fatto che l'ho chiamato bro. Sai che lì sono tanto anche questa roba, non lo so bro, magari hai visto, sai, i ragazzino bianco lì comunque hanno ancora queste robe qua. Quindi certo, possibile che sia da quello.
4: 1-2-1-2 M2O. Yeah. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you capture it.

Drake, c'erano anche le City Girls, che ora non esistono più, si sono scomposte, fanno musica separatamente, però furono lanciate da questa canzone di Drake, I My Feelings. M2A baby, 1-2-1-2. Vuoi un classico? Già I My Feelings è un classico, classico recente, diciamo così. Se vuoi proprio un classico del periodo classico, dell'epoca dell'oro dell'hip hop mondiale, allora vai lì, vai nella West Coast, Los Angeles, quando la musica aveva questo suono qua, quello dei Cypress Hill.

0: canzone dell'estate scorsa di Fabri Fibra con 13 Pietro, dall'album Mentre Los Angeles Brucia, che qualche settimana fa è uscito in una versione deluxe con delle canzoni nuove, dei featuring nuovi, a celebrare ancora una volta la grandezza di Fabri Fibra.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
9: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.
12: One, two.

0: C'era anche Jake La Furia Salmo, ma soprattutto il mio partner Nerone, che è partner in exclusive, il nostro podcast, in cui ne diciamo tante di cose. Ecco uno dei tantissimi momenti happy, mettila così, di exclusive. 1-2-1-2
1: exclusive. Kendrick Lamar a Olimpico, Stadio Olimpico Roma, la band dietro il palco.
2: Sì, nascosto.
1: Questo è il terzo punto di questa puntata. Bello, una puntata a tre punti questa qua. Penso al batterista che si è allenato per 30 anni.
2: Cioè, sono turnisti americani che lo seguono ovunque o prendono turnisti in ogni posto per pagarli un tot?
1: Penso siano del loro team. Il punto è che se non
2: devi sai che c'è una merda per i turnisti in Italia, comunque i musicisti, a meno che non sei la band di qualcuno, fanno una vita
1: sottopagata.
2: Minchia.
1: Sì, la band che non si vede, a quel punto ti viene da pensare non portarti la band, suona sulla base come Drake, che non c'era nessuno, c'è solo il DJ sugli spalti.
2: Ci sono dei beat che non possono essere rifatti con l'orchestra, non saranno mai belli come il beat, e ci sono delle robe che suonano molto più grosse con l'orchestra.
1: Sì, per me il rap è col beat, poi qualcuno bravo c'è con la band, però quasi sempre perde.
2: Beh, la formula Salmo, tipo, che fa band, beat, DJ set, è una bella formula.
1: Ci sta, devi saperlo fare.
2: Sì, però è una bella formula perché comunque dai delle onde al tuo show. 1-2-1-2

and not the Bentley Bentayga. Man, Balenciaga.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: 878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è

0: Già qui? Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7 e 30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Right now, I'm about to introduce y'all.
3: One, two, one, two.
2: Let's go.
4: M-A-2-A-O. You gotta shake your ass.
5: Take a tamarind, go and get yourself a whistle. Take a tamarind, go and get yourself a whistle. Take a tamarind, go and get yourself a whistle.

0: one, two.
1: One, two.
2: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Si chiama Burrasca, un artista con una grande testa, si direbbe nei corridoi, Willy Peyote, con il quale abbiamo fatto una puntata di Exclusive, il podcast di 1212, molto profonda, e questo è un piccolo estratto dell'intervista.
1: 1212 Exclusive.
2: Ha un giudizio di valore essere cantautore, che è più alto che essere rapper. Esatto. Mentre io ho sempre avuto una grande stima del rap, io sono cresciuto col rap, è il mio genere preferito ancora oggi. Trovo che la scrittura che ho trovato in moltissimi rapper italiani, anzi, se tu prendi tutti i rapper italiani e tutti i cantautori italiani, a livello, se poi fai una gara del, cioè analizzi tutto, scrivono meglio i rapper complessivamente.
0: Aia,
2: complessivamente.
0: Questo è pesante.
3: Dicono più cose, sicuramente.
2: Esatto, sono più tecnici, ci sono tanti più aspetti nella scrittura, nel senso che non è solo quello che dici, anche come lo dici, quanto è musicale, in quanti flow puoi avere diversi.
4: C'è solo di violino per
2: no, però, cioè il fatto che un rapper abbia il concetto di cambiare flow da canzone a canzone o nella stessa strofa, non è una roba che nel cantautorato esiste.
0: Ma nel cantautorato di sempre o di oggi?
2: Di sempre, intendo col concetto di cantautorato.
4: Stai dicendo che De Andrea ha cambiato tre flow. Però anche lì.
2: Beh, in un certo senso
4: il
2: sì.
4: Flow dei non cantautori è che,
2: nel
4: non
2: senso,
4: è un flow.
2: Esatto, capito? Nessuno gliene frega un cazzo di avere un flow nel cantautorato.
0: Vero,
2: lo intendo.
0: Vero,
2: mentre
0: vero.
2: Il rapper si pone il problema. Quindi già fa uno sforzo in più. È come se è come fare tracorrere e fare triathlon. Cioè, nel senso, sono tre cose insieme che fai. Quindi. Era, cioè, non volevo far polemizzare, era per dire: complessivamente, se analizzi solo il fatto che noi scriviamo, è più difficile fare il rapper che fare il cantautore.
1: M2O 1212

Unit, il grande gruppo di 50 Cent che ha insegnato anche al mondo dell'hip hop, ovviamente, come un grande gruppo, una grande crew di artisti possa diventare un brand. G-Unit lo è stato per diverso tempo e poi sono nati tanti gruppi in giro per il mondo. Penso ai Club Dogo in Italia o la Dogo Gang, che erano chiaramente molto ispirati consapevolmente o inconsapevolmente anche alla G-Unit.

Jesse Raids, c'è anche Stumzy. Una vibe molto estiva intanto, del resto siamo già a luglio inoltrato, è l'11 luglio, ma anche parecchio meditativa, un po' da tramonto, esagero, un po' da yoga.

0: questo pezzo qua.
1: This is for you. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
7: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Payba con Jake La Furia, Trinity su M2O. Bebe è stata nostra ospite di recente. Non si è tenuta niente nella lunga chiacchierata che potete vedere o sentire su YouTube, Spotify. E questo è un piccolo estratto dell'intervista con Beba.
1: 1-2-1-2
2: Exclusive.
3: Quindi siete voi che non fate squadra?
4: Assolutamente.
3: Ah.
4: Ma attenzione. Vabbè, vedi qua, io vorrei dire cose che non posso dire, capito?
3: Io te l'ho detto che le donne mi hanno balzato, hanno balzato anche te le donne.
4: Sì.
3: Vedi, queste donne se la menano a lasciare le strofe.
4: Sì, ma infatti qua bisognerebbe aprire un altro discorso. Chi sono gli uomini dietro queste donne?
5: Ah, quindi la colpa è sempre degli uomini.
4: Ma non stiamo ritrovando un colpevole, non è morto nessuno. Semplicemente è un'industria discografica gestita dagli uomini, punto.
5: Questo è vero.
4: Ed è così da sempre. Quindi è inevitabile che se la nuova rapper, che ne so, che, perché io te lo dico, ci sono delle rapper di adesso dirò delle cose che non posso dire, ma a me non me ne frega un cazzo.
5: Bravo.
3: Vai.
5: Così, esclusi.
4: Quasi tutte le rapper che esistono, io le ho incontrate poco prima di questo piccolo boom che magari poi fanno così, e mi hanno detto con le lacrime, io ho iniziato a scrivere perché ascoltavo te, e poi le chiedi il featuring e questa ti dice, ma io fa la vaga, e scopri che ha firmato con, e allora chi, cioè, non posso credere che tu non vuoi fare il pezzo con me dopo che mi guardavi piangendo, che mi dicevi grazie perché se non esistevi tu io non mi metto.

da 6. Kanye con anche un retrogusto di Lauryn Hill, che è stata ospite in uno dei suoi concerti, quelli che è riuscito a fare Kanye West, soprattutto in Europa, per esempio, che ha visto, compresa l'Italia, l'annullamento dei concerti di Kanye, però dove ha potuto, soprattutto nei concerti americani, anche Lauryn Hill è apparsa, riconoscendo valore all'artista, non tanto magari alla persona, ma all'artista Kanye West.

0: degli episodi più classic rap dell'ultimo album di Geolier, che è un artista di nuova generazione ma molto influenzato dal rap dei vent'anni precedenti alla sua nascita, soprattutto 50 Cent ma anche Nas per esempio. Un'ora Geolier, 1212 M2O, let's go.
1: 1212 M2O, this is for you.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Nen. La senti?
12: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
15: La piadineria,
14: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: in auto alle 6. Poi magari siete in auto adesso e quindi vale in auto adesso. In auto a quasi le 21 di questo sabato sera. Emi Schilla con Lazza. Emi Schilla è stato nostro ospite, ovviamente in exclusive il nostro podcast. Ecco un piccolo momento.
1: 1212 exclusive.
2: Hai due figlie.
3: Figlio e figlia.
2: Figlio e figlia. Vediamo lei, ok? Tra 10 anni, quando avrà 15 anni, viene da te e dice: papà, guarda questo nuovo rap.
3: Ma ci penso spesso. Dice, che cazzo si ascolteranno questi?
2: Ci pensi?
3: Non lo so, ci penso. E magari tra 10 anni io sarò, come dire, a fine carriera, ma ancora sarò nella mente, quindi magari conoscerò questa persona, questo ragazzino che rappa.
2: Se ascoltasse il rap di oggi, se avesse 15 anni oggi.
3: E cercherei di spiegarle perché non condividiamo i gusti, magari. Cioè, non le direi che ha sbagliato quello che piace a lei, capisci? Perché anche io ero sbagliato per quelli più grandi di me quando sono arrivato. Quindi non le direi mai: Perla, guarda che ascolti della musica che non è bella. Perché per me veramente è così. Cioè, non è che la musica di oggi non è bella, è semplicemente diversa da quella che ho ascoltato io. Non posso farmi affascinare da quel mondo, perché sarei immaturo io in qualche modo. Visto che è mia figlia, o mio figlio nel caso dell'altro, e quindi, come dire, ho tutto il tempo di fare un discorso, cercherei di farle capire, di fare proprio un discorso come l'abbiamo fatto noi adesso in un'ora.
2: Siete la prima generazione di rap star
3: coi figli.
2: Rapstar che vi siete sentiti dire: voi siete testi sessisti, annullato il concerto.
3: A me la usano sempre mia figlia contro di me. Tua figlia cosa dirà? Ma mia figlia, dico sempre: se sarà intelligente, e io sono convinto che mia figlia sia molto intelligente. Non lo dico perché è mia figlia, ma perché l'intelligenza arriva anche un po' da quello che ti insegnano, secondo me. Cioè, capirà da sola.

0: Africa. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Ah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Oh, con le mie G. Ele A. Che abbiamo visto ormai un mese fa al 1212 Celebration, il nostro grande party all'Arco della Pace, che è anche stata nostra ospite in exclusive.
1: 1212 exclusive.
2: GPT non riuscirà mai a fare il rap bene, perché lo farebbe bene. No, oggi non tutti chiudono le rime, no? Proprio da un punto di vista stilistico.
3: Ma la roba figa è quella, cioè che ognuno personalizza.
4: Volete
3: cioè...
4: sapere come la penso a riguardo?
3: No,
2: no. Dai, no. Davvero, rubrica chi non
4: di
2: chiude
4: chi non
2: le
4: fa
2: rime.
4: Le rime.
2: Vai.
4: No,
3: no, no.
2: Però è così.
3: Però, cioè, è come dire.
4: Chiamati rapper allora, no?
2: E lo fanno, no?
4: Ho capito. Si allora, da oggi il salumiere vende solo pesce. Continuiamo a chiamarlo salumiere, no?
2: Cioè... Beh, però, cioè, è difficile da accettare, però, cioè, ormai i rapper non tutti fanno le rime, anche quelli che spaccano. È proprio diventato una cifra stilistica non fare le rime.
3: Ci sta,
2: lo fanno, è così.

0: Vabbè, cambiamo il discorso che vedo che
1: a te pesa questo, cioè sapere che esiste del rap di successo che non in cui non si fanno le rime.
0: Ma ti ho detto, alla fine per me la musica è importante, cioè se il pezzo è pacco e in più non ci sono le rime sbatti, cioè non ha nessun senso. Se il fatto che non ci siano le rime mi dà fastidio, tipo che proprio la roba fa cagare, però se spacca the swag, cioè ben venga. 1 2 1 2 M2O. Yeah.

è quest'estate, cioè ci siamo già, stiamo attraversando l'estate con una hit di un po' di tempo fa, un po' di anni fa, ma era estate in pratica. Quantomeno arrivò fino all'estate questo classico, instant classic di Luchè, Sfera Ebbasta, Stammo Fort. Stiamo ancora più classici. Wow! Beamer Benzo Bentley, Beamer Benzo Bentley, Lloyd Banks. Let's go.

0: Jack Harlow. Si chiama Trade Places questo pezzo, di una versione molto elegante, nuova, di Jack Harlow, una delle sue ultime cose, perfetta per chiudere questo sabato sera. Appuntamento a domani con 1212 qui su M2O, 19:21, come ogni weekend. Ciao a tutti da Watt.
1: 1212 M2O, this is for you.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, buon sabato sera. Eccoci dalle 9 alle 10 per la M2O Chart, che si aggiorna come ogni weekend. C'è anche Danny Omic, si occuperà lui della musica. E la musica in quest'ora è rappresentata dalle nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Penultimo aggiornamento della classifica prima delle vacanze estive. La chart va in vacanza, è fortunata. Numero 20, partiamo dai Medusa, che scendono di un posto con Don't Wanna Go Home Tonight.

Ci sono due nuove entrate questa settimana nella classifica di M2O. La prima delle due è questa ed è alla posizione numero 19, canzone che abbiamo cominciato ad ascoltare, certo, in questa versione, non in quella originale di Faith Evans, che ha qualche anno sulle spalle, dicevo, in questa nuova versione da pochi giorni. Adam 10 con I Never Knew. 18, Lady Gaga and Doechii con Runway.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogies. Boogies in my soul. Chaka Khan and Snoop Dogg. Che gran bella accoppiata, eh. Su M2O da qualche giorno questa canzone qui nella chart a partire da oggi. Nuova entrata, una delle due novità, alla numero 17. Alla 16 Alan Walker and Eva Max. Fate.

What a life, what a life, che vita che sto vivendo. Più musica, e la musica è quella di M2O. Si sente? Si sente con What a Life, che è la canzone nuova di Fisher, che sale questa settimana dalla 20 fino alla numero 5. Sale perché addirittura 5 posizioni ha guadagnato, non una o due, è una delle canzoni che hanno guadagnato più posti fra le 20 della chart. Alla 14 invece ce n'è una che è stata anche alla numero 1. Gordo con Loco Loco.

0: 14. Ci sentiamo tra poco con la 13.
1: M2O Chart.
2: M2O DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
1: su M2O.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinare

0: Avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su ford.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: M2O Chart.
7: Numero 13.

è uscito l'attesissimo Confessions 2, cioè il nuovo album di Madonna, in cui c'è anche questa canzone di Sabrina Carpenter, o meglio di Madonna, con la partecipazione di Sabrina Carpenter. Ma lo so che lo sapete. Bring Your Love si intitola così, un po' in discesa nella M2O Chart.

delle canzoni, forse la canzone che più di tutte le altre riesce a creare questo mood che tanto ci piace in questa prima parte dell'estate 2026, con i Jungle dall'Inghilterra su M2O da qualche settimana con questa canzone che si intitola The Wave. È 11 la loro posizione oggi, caspita, un po' in discesa, eh? Erano alla 9 lo scorso weekend. Tocca la 10 adesso, Alesso e One Republic che sono tornati insieme con In Your Eyes.

fresca fresca di compleanno Peggy Gou, a cui abbiamo fatto gli auguri anche qui in diretta. Beh, ci mancherebbe, scusa Peggy Gou, vuoi non farle gli auguri in diretta? E qui adesso con la canzone nuova uscita da qualche giorno ed è alla 9 nella classifica ufficiale di M2O. Human. Numero 8, W Sound and J Balvin.

0: era cambiato nulla per loro nemmeno la settimana scorsa. Cioè, voi volete far andare in vacanza la M2O Chart senza cambiare di posizione? Potrebbe succedere. Magnetic, appena ascoltata, alla numero 7.
1: M2O Chart.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: M2O Chart.
12: Numero 6.

E siamo già arrivati alla parte più alta della classifica di M2O. Qua ci sono tutte le nostre 20 canzoni più trasmesse di questa settimana, la M2O Chart, con la numero 6. Sale di due posti quella di Casango e Alejandro Garrido. Aie, una delle canzoni dell'estate. Così come una delle canzoni della primavera estate, però in questo caso bisogna dire, è quella che ascoltiamo adesso, la numero 5.

I Don't Mind, Sam Jacobs con Ezra Nurey, che non conosciamo bene, a dire il vero non conoscevamo bene nemmeno il DJ produttore olandese Sam Jacobs, però con questa canzone si è fatto notare, così come ci ha fatto conoscere la voce di Ezra, nella classifica di M2O, oggi alla 4 in salita. Alla 3 invece DJ

0: è Moving to the Sun, la canzone più trasmessa anche questa settimana qui su M2O. Usual e Ultra na te, ben saldi, come si dice in questi casi, al primo posto. Alla 2 Bebe Rexha e David Guetta, alla 3 DJ Gosha. Ma le canzoni della M2O Chart, così come tutta la classifica che potete riascoltare, sono disponibili sul nostro sito m2o.it o attraverso l'app di M2O. Grazie a Danny Ovic, ha messo lui la musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: satélite.
1: La mezcla.
2: La mezcla. La
3: mezcla. Une, due,
4: un. One, two, one, two, con one.
5: We the best music.
4: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi.
6: Symphony of Unity.
4: Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: La mezcla.
1: La mezcla.
8: Vamos a mezclar.
9: Brasil.

0: Illuminiamo anche questo sabato sera, sabato 11 luglio 2026 dalle 11 a mezzanotte come ogni weekend su Radio DJ e su M2O. Per un'ora intera c'è la DJ Parade, la classifica dance, perché c'è voglia di dance anche questa settimana, nonostante il caldo. Ciao, sono Albertino. Cosa vuoi? Cosa c'è?
1: No, è che ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario Fargetta. Mario Fargetta è atteso in regia.
1: Sono già qui posizionato.
0: Ah, non ti vedevo.
1: Vabbè.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Allora ascoltiamo le due canzoni che se ne vanno, perché questa settimana avremo due nuove entrate. Se ne va Live Your Life di Shorty e anche New Religion di Bebe Rexha e i Faithless. Quindi la DJ Parade può cominciare. Questa settimana, al numero 20, in apertura abbiamo Kika Lee con Duro.

0: te. Cioè non era rilevante, ah, quello, okay, che non l'ho detto.
1: Va bene.
0: Al 19, molto rilevante invece segnalare la prima delle due nuove entrate di questa settimana. Nuova entrata, nuova entrata.

0: Troppo bella, eh? Ma è possibile che una lettera sia arrivata in tempi così veloci?
1: Infatti,
0: ma sei sicuro che è una lettera?
1: Quello che stai dicendo,
0: boh,
1: può aver detto.
0: A me sembra una menzogna. I Never Knew di Adam 10 al 19, nuova entrata della DJ Parade. Al 18 invece, Free Your Mind di Prospa e...

DJ Parade era Free Your Mind e al 17 abbiamo la seconda e più alta nuova entrata. Nuova entrata! La più alta nuova entrata di questo weekend della DJ Parade è Woman di Peggy.

posto della DJ Parade, la classifica dance che è appena cominciata su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Al 16 per continuare Gordo con Loco Loco. Al 15 Frankie Rizzardo con Shin Yu. E al 14 questa settimana DJ Goya con Michiko.

Sabato 11 luglio andiamo avanti verso le prime 10 attraverso la numero 13 che è dei Medusa e si intitola Don't Wanna Go Home. Al 12 invece Kungs e Boys Noise con Get Away e all'undicesimo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: giunti alla metà.
1: Siamo a metà della nostra classifica. La DJ Parade al numero 11 vede Madonna e Sabrina Carpenter con
0: Cosa?
1: Bring Your Love, ho detto.
0: Sì.
1: Non si è sentito?
0: Poco.
1: Allora ci fermiamo. Tra poco ritorna la DJ Parade con le prime 10. I got something I wanna talk about.
2: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
3: M2O Chart.
2: Il sabato alle 21. Solo. Su M2O.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
1: Ritorna la DJ Parade, siete su Radio DJ o su M2O dalle 11 a mezzanotte tutti i weekend, la classifica dance in contemporanea sulle due radio gemellate con Albertino e Fargiela. Al 10 Ricky Bini, Shingaling. A 9 questa settimana Milky con Just The Way You Are. E in ottava posizione c'è Fezo con How Does It Feel?

La DJ Parade ogni weekend su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte. Se non vi basta, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Questo era Anima, al numero 5 questa settimana con la sua Beautiful. Al 4 abbiamo Sam Jacobs e Ezra Nuray con I Don't Mind. In terza posizione, Casango e Alejandro Garrido con Aie. E al secondo posto, The Bosa con la ex numero 1, Magnetic.

0: Angel, Ultra a te, Imael Angel con Moving to the Sun. Abbiamo finito. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fafafa Fargetta per la regia.
1: Grazie a te.
0: E a tutti voi per averci ascoltato. Vi ricordo che la

0: appuntamento con la classifica fino alla fine di luglio sarà dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O il sabato sera. Poi agosto faremo una pausa e a settembre si ritorna. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade. Da Albertino, ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Arrivederci!
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa.

0: consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: M2O Cinema.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio a inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: M2O. Best electronic music.
8: Electronic music.
9: You're listening to Dance With Us.
10: Best DJs.
11: Dance With Us.
12: Be a part of the musical transformation. Transformation.
13: Dance With Us.
14: Move into the sound.
15: Please welcome.
16: Coming up next.
17: Nothing but the hottest records
16: and all the latest club bangers.
17: Selected by David Guetta.
18: David Guetta.
19: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
17: Tune in.
16: This is the David Guetta playlist
20: on M2O.

the best club in the world. Now, superstar DJ, David Guetta.

0: 2, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno

0: Philippe Sinclair Show.
1: Amé, due, oh.
2: Dance with us.
3: Dance with us.
4: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Be a part of the musical transformation.

0: Top Sinclair Show. You are listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.